avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: tutta italiana. La nostra musica, le nostre emozioni.
1: Mamma, solo non ci sto, sono troppo fragile, mamma. No, mamma, no, solo non ci sto. Odio le corsie,

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio tutta italiana.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio. Tempo più stabile, ma comunque ancora incerto. Al nord, nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud, nubi via via più diffuse, ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria, e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia, cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature infine in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI Pubblica Utilità per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Cantare è d'amore, Millennium.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: cantare è d'amore Millennium. Le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio tutta italiana.
1: Sei la più bella canzone.

barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero.

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Su Rai Radio Tutta Italiana, cantare d'amore Millennium, dal 2000 ad oggi.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore

accanto a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

questa fortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco

braccio, ma nel culo della natica. La faccia bene, dottore, che ho paura. E ho mal di schiena che non mi passa più.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

Non è vero che non ho rimpianti, se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Lo so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente. Lo so che tu lo sai che

Lo sai che a volte vorrei solo correre e poi perdermi nel niente. Sul mare, nel verde, e dopo ogni pensiero che mi

sbagliata come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: credimi, credimi, credimi, credimi sempre.
1: Stai ascoltando Tutta Italiana.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: RAI, Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio. Tempo più stabile, ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse, ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria, e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia, cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante, per lo più deboli o localmente moderati, e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

meno allegria, ci fa bene però, non è l'unica cosa importante. Certe volte è

avrei tolto tutti i vestiti se soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao belli.
2: Buongiorno.
1: Sono le 7:01.
0: Buongiorno.
1: Ed è giovedì, quindi
0: buongiorno.
1: La settimana sta finendo.
2: Che peccato.
1: Siete contenti?
0: Scusate, le mie cuffie? Non mi sento. Non mi sento tutto bene.
1: Le cuffie.
0: Le cuffie. Vabbè ragazzi, non fa niente, stasera.
1: Noi già
0: oggi
1: siamo
0: sì,
1: nel
0: stasera.
1: Mood
0: io
1: che siamo io e Giulia,
0: stasera.
1: Quindi
2: non siamo già, non ti pensiamo proprio.
0: Raga, posso dire una cosa?
1: Dici.
0: Posso?
1: Diccela.
0: Buongiorno!
1: Buongiorno.
2: Basta.
1: C'è anche Marco Grande oggi con noi,
3: Ma sì, sono passato a
0: salutarvi. Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, come state? Vi siete svegliati bene questa mattina?
2: Benissimo.
0: Marco,
2: sì.
0: Ma come mai Giulia ha gli occhiali?
2: Lasciamo.
0: ha fatto le ore piccole stasera, ieri sera, vero?
2: Esatto,
0: ci può stare.
4: Marco, posso dirti?
0: No, non lo puoi dire.
2: No, non lo puoi dire.
0: Se lo dici un'altra volta, gli spegnete il microfono, per favore.
4: Stavo dicendo che hai davvero un bel nome.
3: Hai
4: un bellissimo nome.
3: Chissà come mai.
4: E poi volevo augurarti un buongiorno.
3: Spegnete il microfono.
1: Dai, andiamo a ascoltarci una canzone per iniziare bene questa giornata. Che
4: dite? Va bene, dai, ascoltiamo.

0: stupida sfortuna di Fulminacci qui su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo Marco, Greta e Giulia. Buongiorno!
1: Sempre noi. Siamo sempre noi.
0: Buongiorno, manca la base! Buongiorno! Sapete che io senza base non riesco a parlare, cioè proprio mi sento...
2: Ti senti solo.
1: E comincia a abituarti, esatto. Perché adesso sei lì in fondo, quindi non so...
0: Buongiorno!
1: Cioè,
0: pensate che adesso, anche quando parlo in chiamata a mia mamma, metto la base.
1: Metti una base sotto.
0: Metto ovunque la base, anche quando sono a casa solo, io mi metto una base.
2: Bene.
0: Anche quando Bravo. Parlo con la mia ragazza, metto la base.
2: Metti la base, bene.
0: Metto
1: Bravo,
0: la base.
1: Giusto. Mm. Bravo.
0: C'è una canzone che fa metto la base, lo sai?
1: E tolgo la base, metto la base, tolgo la base.
3: Quello è il maestro Miyagi, abbiamo detto l'altra volta, fa metto la base, togli la base, metti la base, togli la base.
2: Ti vedo convinto.
0: Va bene, ragazzi, oggi 7 maggio e che mi dite?
1: Che cos'è oggi?
0: Che mi dite? Pollastrelle.
2: Ve lo dico io.
1: Vai.
0: Pollastrelle.
2: È l'onomastico di chi porta i nomi di Agostino, Giovanni, Benedetto e Flavio. Qualcuno di voi si chiama così?
1: Wow, auguri.
2: Salutiamoli tutti.
0: Cioè, significa che oggi è San, contemporaneamente
2: oggi è Sant'Agostino, San Benedetto, San Giovanni, San Flavio.
1: Ah, sono i santi.
0: Sì.
1: Ok.
0: Sant'Agostino
2: Roscelli, fondatore delle Suore dell'Immacolata. San Benedetto II, Papa del VII secolo, noto per la sua opera di pace. San Giovanni di Beverley, vescovo e santo molto veterano in Inghilterra medievale. Per ultimo, Santa Flavia Domitilla, sì, nobile romana convertita al cristianesimo come martire.
1: Brava.
3: Vale nomi non santi.
2: Salutiamoli tutti. E comunque a Roma non si festeggia moltissimo l'onomastico rispetto al sud, giusto? Per esempio in Campania l'onomastico è quasi più importante del compleanno.
0: È vero?
2: Sì.
0: Addirittura?
2: Invece in Puglia no.
0: È probabile. Sinceramente non...
2: Ma lui non lo sa.
0: Non è che non lo so, semplicemente forse anche la mia famiglia non è particolarmente legata all'uso e costume di celebrare l'onomastico.
1: Sì, è vero, peccato, pure qui a Roma.
0: Sa mai, infatti, guarda caso, ma guarda caso il 25 maggio pure mia mamma si è scordata di farmi gli auguri. Cioè, nel senso, il 25 aprile. Era...
1: A parte che dobbiamo dire che tra pochissimo domenica sarà la festa della mamma, giusto?
2: È vero.
1: Il 10, domenica 10, quindi insomma prepariamo i
2: che
1: fiori.
2: Che regalo esatto. Fai a tua mamma? Che cosa compri?
4: Mammina, ma che domande tanto!
1: Metti che mi sta ascoltando, non si può
2: svelare. Dopo me lo dici in privato.
4: Mammina!
1: Te lo dirò in privato. Dove
4: sei?
2: Comunque oggi è anche la giornata mondiale degli orfani, delle DS e la giornata mondiale dell'asma, che in molti paesi si tengono campagne appunto informative per la prevenzione e la cura dell'asma.
0: Vabbè, devo dire, domande... Cioè, informazioni interessanti, sì, però anche sì, un po' meno tristi, possibilmente.
2: Era
0: se c'è qualcosa di un po' più allegro,
1: c'è un po' di malumore francese. Che
0: anche
1: dite?
0: Dai, cioè, i santi, vabbè, posso capire, insomma, però non so, tutte le altre, vabbè.
2: Ma dopo vi
0: la realtà, la cruda realtà della nostra Giulia.
1: Vai.
0: Ragazzi, oggi mi dicevate anche la giornata internazionale.
1: Lo diciamo dopo, dai, andiamo a ascoltarci una canzone.
2: Vai.
0: Ce lo dice
1: francese.
0: Dopo.
5: Je veux un amour éternel qui dure aussi longtemps

0: E questa era Anni Bastardi. Ben ritrovati su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 7:14, siamo sempre noi, Marco, Giulia e Greta, e vi stavamo dicendo che oggi è la giornata
1: delle
0: password.
2: Delle password.
3: Diciamo ragazzi, tutti esatto, la diciamo... password in diretta. Così,
0: di vai. Instagram, vai.
3: Instagram, il telefono, qualsiasi cosa, tu cosa ne pensi?
2: No. Cosa ne penso di cosa?
3: Vogli la tua
0: certo,
3: password?
2: Cosa?
0: Già te l'hanno aggirato il profilo a te, Giulia.
3: Già aggirato, quindi
0: anche
3: ormai
0: a me, siamo compagne di questa cosa.
3: Come
0: sì.
3: L'hai presa? Sentiamo.
0: Ma allora io mi ricordo che mi arrivò un messaggio su WhatsApp dicendo in inglese: allora mi devi dare 400 euro per riavere il tuo Instagram. In
2: ma
0: che
2: va.
0: Senso?
2: Ma poi sarà quello che ha dato
0: Instagram e non c'era più il mio Instagram, effettivamente. Io nemmeno me ne ero ancora accorta.
3: E come l'hai recuperato?
0: No, non l'ho recuperato. L'ho detto sì, vabbè, aspettami, l'ho aperto nuovo.
3: Aspetta, l'ho aperto nuovo. Io invece me l'hanno hackerato. Io ho pure pagato per riaverlo.
0: E te l'hanno ridato?
3: E me l'hanno ridato.
0: Ah, però io pensavo che invece se tu paghi magari poi ti chiedono altri soldi.
3: No, perché ho pagato l'hacker, non il truffatore.
0: No, vabbè.
2: Un altro hacker?
0: Ah, che l'ha lo ha di nuovo hackerato.
3: Che l'ha riacherato, gliel'ha preso, capito? Perché ha detto non glielo lascio a prescindere.
0: E di che cifre parliamo per gli ascoltatori?
3: Alte. Non erano 400.
0: Alte.
3: Molto alte, purtroppo, sì. Però anche lì sono stata.
2: Ebbene, signori, cosa si fa? Cosa non si fa meglio per un account di Instagram?
3: Sai, tutte quelle foto quanto mi erano costate in auto?
2: Con 10.000
3: follower.
2: 800.000 followers. Ma stai scherzando?
3: Cioè, proprio avrei dato un organo piuttosto.
2: A me non è mai capitato, ma perché io alla fine ammetto di essere un comune mortale.
3: Posso dire, ma chi te lo hackerebbe? Chi lo vuole il tuo profilo?
2: Appunto, sto dicendo proprio questo, che io sono un comune mortale, ahimè. Ho una tra i miei followers ho tutta gente, maggior parte delle persone che seguo sono gente che conosco, quindi dubito che appunto un hacker possa interessarsi al sottoscritto.
0: Vabbè, un problema in meno. Ma lo sai,
2: va
0: ragazzi, a me hanno hackerato anche il profilo di Vinted.
2: Pure.
3: Ma è lì che si vogliono prendere i vestiti.
0: No, perché tu devi sapere, quando tu vendi vestiti su Vinted, no, si vogliono prendere i vestiti. Però c'è un conto.
3: Ah, volevano prendere
0: vendi.
3: I soldi.
0: Già. Penso che volevano prendere i soldi, però il conto era svuotato perché già l'avevo ricaricati sulla mia casa.
3: Aveva già dato.
0: Quindi avevo già tolto tutto. Però comunque mi hanno creato un problema perché io adesso non posso più vendere vestiti su Vinted.
3: Ti fai un nuovo profilo?
0: Devo fare un'altra mail, capito?
3: Cioè, vestirier.
0: Ah, Vestier. Però sì, devo scaricarlo, è vero, Vestier Collective. Giusto. Beh, insomma, queste password sono un po' un macello, perché poi uno a volte pure se le scorda.
3: Ma poi soprattutto a volte non sono neanche sicure, perché uno mette il nome di se stesso, il nome del fidanzato, il nome del cane, del padre,
0: la data di nascita.
2: Ma insomma, questo forse più una volta adesso.
3: Dicono la password.
2: No, sì, esatto. No, a parte, però, insomma, la maggior parte delle volte è il sistema operativo che già si inventa una password e la salva automaticamente.
3: Ma come te la ricordi?
2: Ma non hai bisogno di ricordartela, perché
0: la
2: inserisce
0: salva.
2: Automaticamente, te la salva, sì. E con il riconoscimento
0: facciale. Però io non l'ho
2: facciale.
0: Fatto mai quella modalità lì. No, perché appure poi devo entrare da un altro dispositivo.
3: Esatto,
0: non me la ricordo.
3: Come entrare.
0: Quindi
3: meglio mettere il nome del proprio cane. Come si chiamano i nostri cani, Greta?
2: Sì. Mettete i nomi dei vostri cani e state
3: hackerato.
2: E dormite sonni tranquilli. Fate come fa Giulia.
3: Va bene.
2: Canzoncina.
0: Dai. Vai, andiamo.
2: Vai.
0: Allora, abbiamo Il tempo di morire di Mina. Andiamo un po' sul classico. Va
3: bello.
0: Bene? Vai.
4: Motocicletta. 10 HP.

0: sentimentale. Vi è piaciuta, ragazzi?
1: Bellissima, mi sono emozionata. No,
0: ma Giulia oggi è un po' assonnata, vero?
1: No, perché?
0: No, ma non hai dormito stanotte?
2: Ma quando mai?
1: No, stanotte...
2: Che hai fatto?
1: Oggi non sono neanche arrivata in anticipo, infatti.
0: E infatti, dove è Giulia? Non mi hai scritto. Dove è? Abbandonata.
1: Stamattina ero per... Infatti,
0: poi è bello perché sta ancora con i Ray-Ban neri. Sì, guarda, domani mi porto gli occhiali anche
1: è
0: io.
1: Meglio che non li tolgo.
0: Scusa, lei gli occhiali le nasconde, io invece qui a mostrarvi.
2: Sapessi
0: le mie
1: occhiali. Però al suo stile, no?
0: Ci sta. No, sì, no, ci sta. Tra un po' ti farò una foto.
2: Il suo stile chi?
1: Io con gli occhiali.
2: Ah.
1: Cioè.
2: Ho il mio stile. Il suo, parli di te in terza persona.
1: Gli occhiali in radio, tanto dici chi ti vede? No.
2: Va bene. Bene, bene, bene, bene, bene,
0: bene. Bene. Quindi colazione l'hai fatta, caffè?
1: No, tra un po' andiamo a fare.
0: Tra un po', giusto, giusto, tra un po'. Po'. Bene,
2: ragazzi,
0: po',
2: parlavamo di Password qui su Rai Radio Tutta Italiana. Io ricordo agli amici che ci ascoltano da casa che stiamo parlando di Password, quindi se vi va potete condividere la vostra password
0: con noi.
2: Con noi al 334 60 45 640. Scherzi a parte.
1: Anche dell'home banking.
2: Dateci il vostro buongiorno. Che cosa?
1: Anche dell'home banking.
2: Sì, sì, certo, soprattutto aggiungerei. No, scherzi a parte, dateci il vostro buongiorno. Ne abbiamo bisogno come una metafora? Abbiamo bisogno del vostro buongiorno
1: come l'aria.
2: Come l'aria.
0: Come l'aria. Il caffè stamattina per Giulia.
2: Esatto, come il caffè
0: per Giulia.
2: Stamattina per Giulia.
0: Ma a proposito di password, Face ID, l'avete mai sentito che a volte nei partner che non sanno la password dell'altro per controllare qualche messaggino durante la notte hanno utilizzato il dito, hanno preso il dito o gli hanno messo il telefono in faccia per sbloccare il telefono?
1: È vero.
0: Erano uscite un
2: Beh,
0: po'
2: sì,
0: di queste.
2: C'è chi lo fa, però insomma non è...
1: Marco?
2: No, io non
0: Qualcuno
2: io proprio...
0: te l'ha fatto?
2: No, non credo.
0: No, perché da come l'avevi detto, cioè chi lo fa sembrava che...
2: No.
1: Ma voi lo sapete che a volte
2: però,
1: il Face ID...
2: Sì?
1: Senza trucco non...
0: Non ti riconosce.
1: Non ti riconosce.
2: Vai a vedere quanto trucco te metti.
1: No, non io. Perché chi te l'ha detto che ero io, scusate?
2: No, perché se hai detto magari...
0: Ma
1: no! Te l'hanno raccontato.
0: Sì. A te riconosce.
2: E ti hanno detto,
0: sempre.
2: Sai che oggi il mio Face ID non mi ha riconosciuto il volto? Perché? Perché ero
1: perché
2: struccata.
1: Non abbastanza truccato, certo.
0: Vedi un po' se oggi ti riconosce tra...
1: No,
0: siamo
1: oggi
0: senza
1: proprio...
0: trucco, con gli occhiali.
2: O viceversa.
0: Secondo
1: telefono...
0: me potrebbe non riconoscerti.
1: Facciamo oggi proprio, vedi, non parte.
0: No,
1: non
0: anche
1: parte.
0: Il telefono si rifiuta
1: anche
0: di riconoscere.
1: Anche il telefono si rifiuta di vedermi per come sono oggi. Meno male che non mi vedete.
0: Vabbè, Giulia, tu ci piaci lo stesso.
1: Grazie.
0: Va bene, quindi
1: grazie,
0: andiamo a ascoltarne
1: tanto
0: una.
1: Tanto cari.
2: Però prima volevo ricordare che... a tutti gli amici ascoltatori che possono ascoltarci tramite l'applicazione di Rai Play Sound scaricabile gratuitamente o tramite DAB. Mi raccomando, non
0: potete anche scaricarvi l'applicazione e ascoltare altre cose, non ci siamo solo noi, insomma ci sono un sacco di podcast,
2: esatto, non perdetevi
0: radio,
2: dicevo.
1: E soprattutto potete ascoltarci anche da tutto il mondo. Voi giustamente dite, ma
0: noi siamo seguiti da tutto il mondo.
1: Però siamo seguiti
0: giustamente
1: da tutto il mondo. Sei andata a farvi un viaggio.
2: Tipo da dove?
1: In India.
0: Dall'India.
1: Che dopo devo parlare.
2: Così, l'India. Ah, ecco perché. Va bene, siamo curiosi di sapere. Allora, dopo questa canzone, la nostra
0: Vai.
2: Giulia,
0: sì.
2: Cipa, esperta di Ganesh. Sai chi è Ganesh?
1: No.
2: La divinità, quella dell'elefante.
1: Ah, ok.
2: Dell'India.
1: Allora,
2: cioè, vabbè, ci parla.
1: Tutto su Ganesh.
2: Sì, sì, Ganesh.
1: Il dio
2: dei cani. Ganesh con la G. Vai, canzone.
0: Tu mi piaci tanto, di Saif.

0: Tu mi piaci tanto di Saif.
1: Ben ritrovati qui su Rai Radio Tutta Italiana, in nostra compagnia. Ma tra poco, adesso vi lasciamo con gli interventi di Maria Cristina Zoppa. Che ci racconta Marco oggi?
0: Ci racconta di Rancore.
1: Ok.
0: Il cui pseudonimo è Tarek Yurcic ed è un noto rapper e cantatore italiano nato a Roma. Ed è conosciuto per il suo stile unico, definito come rap ermetico. Ma non voglio svelarvi altro. Lo lasciamo fare a Maria Cristina Zoppa, qui su Rai Radio Tutta Italiana.
1: A tra poco.
2: Disco Rai. La musica scelta.
1: Ma bentornati a Disco Rai. E oggi abbiamo un ospite di cui abbiamo già parlato in realtà in questi giorni, perché abbiamo trasmesso Fanfole a Manetta, appena uscita, e perché insomma in qualche modo ci rappresenta in questo momento. Ma non potete neanche immaginare, se qualcuno di voi ancora non l'ha ascoltato, insomma che quadro ne viene fuori da Tarek da colorare. Bentornato al Rancore.
3: Grazie.
1: Prima di tutto, domanda proprio dritta, ma veramente volevi cambiare nome?
3: Beh, diciamo che Rancore, dai, non è un bellissimo nome, che ne pensi tu?
1: Beh, però insomma ti ha sempre caratterizzato e...
3: Beh, diciamo è un nome che col tempo...
1: Impegnativo.
3: Sì, impegnativo, un po' diciamo pesante da sostenere, nonostante ho le spalle abbastanza larghe, però... mi chiamo così da sempre, da quando ho iniziato.
1: Sì.
3: Ho iniziato molto presto, ho iniziato a 15 anni, il mio primo disco Segui Me è uscito che avevo 15 anni, ora ne ho 36, e dopo 20 anni credo che sia proprio nella natura non solo delle persone ma anche di chi fa una vita creativa un po' artistica, quella di voler cambiare spesso, no? Il rancore è una cosa di per sé un po' stagnante, anche proprio come sentimento, no? Si cova,
1: sì.
3: Si...
1: Forse uno dei peggiori, l'odio anche meglio, nel senso
3: esatto,
1: che
3: esatto.
1: Dritto,
3: Quindi ho detto, se fino ad oggi la musica mi è servita per esorcizzare questo rancore, forse per i tempi che viviamo oggi è bello anche per una volta sconfiggerlo definitivamente. Solo che i tempi che viviamo oggi mi hanno convinto che non era ancora il momento, ma è ancora giusto per un rapper chiamarsi Rancore, soprattutto se questo tentativo di esorcizzarlo diventa anche un po' una forma di protesta. E non a caso ho scritto Le Fanfole.
1: Esatto. Allora andiamo un po' al concerto di Fanfole, perché quando l'abbiamo trasmessa insomma anche in diretta ci scrivevano per dire cosa vuol dire Fanfole, e ho visto che tu l'hai collegato all'album che è uscito 4 anni fa già, Xenoverso, che avevamo comunque presentato anche qui. E in che senso, che cosa sono le fanfole, anche se insomma ognuno di noi può dare un'interpretazione.
3: Allora,
1: la
3: intanto,
1: mia è durissima.
3: Le fanfole sono le mie parole inventate, ecco, ho deciso di fare questo rap in cui invento le parole, spoglio i contenuti del loro involucro sonoro per dargli un nuovo involucro sonoro e poter dire molte più cose di quello che le parole della mia quotidianità mi permettevano di dire. Mi sembra che siamo in un periodo storico in cui ci raccontano molte cose, alcune sembrano vere, altre non si capisce più se sono vere o no, anzi tante sembrano false, sembrano delle frottole, quindi il modo migliore per rispondere alle frottole che ci raccontano, mantenendo questo meccanismo dell'incomprensibilità, che è comunque un meccanismo che utilizza spesso il potere, il politichese è forse la lingua che oggi ci sta di più buttando in una specie di guerra psicologica. Rispondere con le fanfole mi sembrava una buona occasione, e in più vengo dallo Xenoverso, che è il mio ultimo album, che è un viaggio in un mondo che ho inventato completamente da zero, e quindi è normale che dopo un viaggio in un luogo così lontano il mio ritorno non mi avrebbe fatto parlare subito la lingua della mia quotidianità, ecco.

gente che canta un girone, carta girone, solo giri di parole, piri di girole, siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea, solo glossola lì è una canzone d'un tema, se non c'hai capito niente non è mica un problema.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Basta mi ha molto emozionato, anche perché, lo stavo dicendo anche nel fuori onda, proprio nel giro di 2 mesi sono usciti 3 album stravolgenti da questo punto di vista. Disincanto con Madame, l'album di Dito nella Piaga, che è Miss Italia, che è durissimo fino all'ultima canzone, un po' come il tuo, e Tarek da colorare. Tutte e tre disegnano anche uno status della musica italiana e poi in generale del mondo non duro, durissimo, cioè veramente un atto quasi di protesta, no? E basta il titolo è proprio la sensazione che poi ho avuto anche io nell'ascoltare, cioè volevo arrivare alla fine e dire no, basta, se è tutto così veramente basta, no?
2: Beh, è un segnale importante il fatto che tanti dischi in quest'anno stiano iniziando a dire le cose non per quello che dovrebbero essere ma per quello che sono. È importante il fatto che questa crisi culturale che viviamo in Italia sia anche raccontata dalla cultura stessa e non bypassata e non so come dire, facendo finta di nulla, perché poi la cultura che parla di se stessa sembra sempre un po' fine a se stessa, appunto,
1: certo, autoreferenziale,
2: quando invece a volte bisogna essere in un certo senso autoreferenziali se si ha un problema da raccontare che riguarda se stessi. E la musica, nel momento in cui parla di musica, del sistema musicale, della struttura nella quale lei è incastrata a stare, è come un prigioniero che parla di com'è la vita in carcere, ecco, e che si lamenta delle cose che avvengono e delle ingiustizie. La stessa cosa è giusto che lo faccia la musica per se stessa, parlando di se stessa, raccontandosi, oppure come nel caso di Basta, rompendo il concetto stesso di canzone, perché Basta è una canzone che parla delle canzoni, in particolare delle hit, rompe il concetto di hit. Se le fanfole rompono il concetto della parola, Basta rompe il concetto di canzone, ecco.
3: Attenzione, altri titoli, altre zone, spazi di sintassi, ma è solo un'attrazione. Ma quante attrazioni ti entrano nelle sinapsi? Ecco un'altra informazione. È

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi, è come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi l'armatura

0: Non è cos di LDA, non mi veniva bene, non è cos.
1: Non è proprio cos.
0: Comunque era LDA e Matteo Polillo, che è anche attore, l'avete visto Mare Fuori, ragazzi?
2: Sì, molto bello.
0: Bello, vero?
2: Bello, una io serie che è andato tantissimo in Italia.
0: Sì, sì. A proposito di attori, ieri sera qui a Roma si è conclusa la 71esima edizione di Davide di Donatello. L'avete seguito?
2: Dai, racconta, dacci un po' di news di Davide Donatello. O vogliamo dire
0: allora, il miglior film.
1: Comunque c'è la Giulia che mi passa zucchero nel frattempo.
2: Si mangia,
1: zucchero dolcificante.
2: Ci siamo ingrassati.
1: Sì, allora in realtà, scusami se ti interrompo prima di Donatello, sì, è giusto informare.
0: Okay,
1: no, è giusto informare i nostri ascoltatori su quello che succede qui in studio prima che. raccontiamo le cose come stanno. Allora, sono successe un po' di cose nel mentre, ovvero la Giulia è andata a fare la spesa.
2: Sì.
1: È tornata. Pensate un po', adesso la vedo con le labbra sporche di succo che si sta asciugando con molta nonchalance, e poi mi ero allontanato un attimo, sono andato in bagno, insomma sono rientrato, ho trovato la Greta che faceva stretching qui, insomma questa è una palestra, è un ristorante, facciamo un po' tutto, capito? È una sala di una sala conviviale in cui succedono varie cose, ma la cosa bella è che io sono rientrato, l'ho vista e ammetto di essermi messo anch'io a fare il stretching.
2: Ti seguo. Comunque io nel mentre ho preso anche un cornetto con un latte macchiato, e quindi tutti voi se siete in macchina io vi auguro di fare anche voi colazione, perché anche oggi per noi è il no diet, cioè lo era ieri ma noi continuiamo
0: anche
2: a fare
0: il no diet,
2: era caldissimo il cornetto, buonissimo, quindi fate colazione.
0: Vabbè, comunque
2: meglio.
0: Sto parlando di cose serie.
2: Vabbè, dai,
0: caffè, cioè.
1: Vai.
0: Allora, volete sapere il film che è stato incoronato come migliore?
2: Sì, okay.
0: Le città di pianura, ok? Poi abbiamo come migliore attrice protagonista Aurora Quattrocchi per il film Gioia Mia. E invece miglior attore protagonista Sergio Romano per le città di pianura. Mentre come miglior attrice non protagonista è stata premiata Matilde De Angelis. E invece Lino Musella vince sempre come attore non protagonista. Però la cosa è che oltre a tutti questi look spettacolari, festa, eccetera, eccetera, ci sono stati anche molti flash mob e striscioni, per cui i lavoratori del settore audiovisivo hanno un po' denunciato tutta la precarietà, i contratti fermi dal 1999 e la mancanza di tutele soprattutto. Quindi diciamo che è stato un evento che ha attirato molta attenzione.
2: Sì, perché comunque il mondo del cinema deve essere sempre supportato, perché appunto sono tanti artisti che non... che purtroppo non riescono a fare quello che vorrebbero, quindi è un lavoro sempre in
0: mi distraggono, no, si passano
2: Giulia stava dicendo gli argomenti seri,
1: non ce la possiamo fare. Sono due volte che io ricordo a Giulia, cioè indico semplicemente la base e lei non intende, capito?
2: Non
1: questo mio
2: messo,
1: sì l'hai messa, però che fa, prende sto cucchiaino, lo passa,
2: passa a me
1: o lo passa a Greta senza alcun motivo o necessità, ma va bene lo stesso.
0: Vabbè, e quindi sì, diciamo che a Roma è piena di gente, tra Davide Donatello, il tennis,
2: c'è un grande affare,
0: vero?
2: Esatto. Io sono anche andata a vedere Il Diavolo Veste Prada, solo che mi sono addormentata, quindi non mi ricordo.
0: Quindi devi tornarci.
2: Devo tornarci, però ci torniamo insieme magari.
0: Io ancora devo vederlo, sì. Quindi Marco è l'unico che l'ha visto qui, a quanto pare.
1: Sì, sì. No, non mi sono addormentato, l'ho visto tutto. Però come diceva Julian qualche giorno fa, è stato per me è stato un po' deludente.
0: Ma invece tu ieri mi accennavi che una cosa che mi ha colpito, perché è uno dei miei registi preferiti, che uscirà un nuovo film di Christopher Nolan.
1: Sì.
0: Quest'estate, quando?
1: A luglio.
0: E come si chiamerà?
1: Odissei.
0: Ah, ok, quindi parlerà di un'Odissea.
1: Di? No, dillo.
0: Di che parlerà?
1: Dell'Odissea.
0: Cosa racconterà questo film? Tutte quelle stranezze di Christopher Nolan.
1: Le stranezze di...
0: Sì, ma film molto contorti, no?
1: Ma scusami, l'Odissea? Mai sentito parlare dell'Odissea tu, Giulia?
2: Ma di Christopher Nolan o...
1: No, dell'Odissea. Sapete cos'è l'Odissea?
2: Sì, certo, l'Odissea.
1: Che cos'è?
2: È l'Odissea.
1: Ovvero?
2: È qualcosa.
1: È qualcosa.
2: Greta, dai, dillo tu perché per me è troppo scontato.
1: No, ma vedo che anche Greta, insomma, non si vuole sprecare troppo. È la fine.
0: The end of the story.
1: No, l'Odissea, non c'è bisogno che chiedi a ChatGPT, mia cara Giulia.
0: L'Odissea. Che prima sei anche incazzata, Giulia.
1: Con ChatGPT.
2: Sì, me la son presa.
1: L'Odissea è l'opera scritta da... Cioè, ragazzi, qua dobbiamo rifare casting per Ciao Darwin, veramente. E comunque l'Odissea è l'opera di Omero, ovvero che racconta le vicissitudini successive alla guerra di Troia, precedenti al rientro di Ulisse in madre patria.
2: Ma questo era ovvio, lo sapevamo in realtà, solo che pensavamo che volessi dire qualcosa di più autentico.
1: Certo.
2: Non credere questa cosa, cioè, è scontato.
0: No, ma sì, scontatissimo. Alla prova, in
2: ti volevamo mettere alla prova perché quindi il film parlerà di chi sono gli altri attori.
1: Beh, c'è un bel cast interessante, c'è l'attore di Spider-Man, che, di cui non mi viene...
0: ricordi il nome.
1: Tom Holland, ecco.
0: Ah, wow.
1: Tom Holland, Robert Pattinson, e credo ci sia Matt Damon, proprio nei panni di Ulisse.
2: Però,
0: bello.
1: Sì, sì, un
0: quindi
1: cast davvero interessante.
0: Bel film.
1: E ti sto per indicare di nuovo la base, evita di passare il cucchiaino di nuovo a Greta, ecco qua.
0: Ma tu hai ricevuto la soia o il latte normale?
1: Non lo so,
0: secondo
1: scopriremo.
0: Secondo me hai ricevuto il latte normale, però a me ti fa male a te il latte?
1: No.
0: Benissimo.
1: Va bene.
0: Perché abbiamo chiesto a Giulia un
1: bene
0: cappuccino.
1: Lo
0: Zimilla, un cappuccino di soia. Poi è scesa, ha detto, ragazzi, io ho due cappuccini, ma non so qual è quello di soia, non so qual è quello di...
2: Ma già è tanto che sono arrivata in studio, io per arrivare qua è stato altro che l'Odissea, cioè l'ho fatta io l'Odissea per arrivare. Ho preso 10 ascensori, sono arrivata al quarto piano, cioè ringraziate il cielo che sono
0: vabbè,
2: qua.
0: Comunque dai, andiamo avanti.
1: Vabbè,
0: con
1: interrogazione.
0: Dei grandi artisti, abbiamo Zucchero e Ligabue. Ligabue è uno dei miei artisti preferiti,
2: bello,
0: quindi
2: dai.
0: Andiamo ad ascoltarci questa, dai. Non è tempo per noi.
1: E esatto. Dopo continuiamo con l'interrogazione di Giulia e Greta, vai.
0: Ok.

0: volevo capire con Marrakesh e Madame, ragazzi.
1: Ma che volevi capire?
0: Ma che volevi capire?
1: Non c'è capito niente.
2: No, Greta ha già capito tutto. Soprattutto l'Odissea, perché noi ti abbiamo preso in giro, ma in realtà
0: l'abbiamo messa alla prova.
2: Però ti abbiamo preso in giro e ci sei cascato, però sei stato anche bravo perché lo sapevi.
0: Bravo.
2: Bravo.
0: Vabbè. Quindi, alla fine sei tu che stai a scuola, Marco. Ma qui Giulia è passata la Coca-Cola, quindi dopo il succo di frutta la Coca-Cola.
2: E prima il cappuccino.
1: Comunque mi stanno a fare come vogliono loro.
0: Delle abitudini
1: queste due.
2: Prima parlavano di zucchero
1: le signorine qui
2: e io ho passato lo zucchero.
0: Sì, perché Marco diceva: ma dov'è zucchero? Nella canzone
1: un genio del male, la nostra Giulia.
0: E Giulia passa lo zucchero, va bene. Giulia, vabbè, che com'è la tua routine quotidiana la mattina? Tu ti alzi, la prima, proprio primissima cosa che fai, qual è?
2: La primissima
1: lo zucchero.
2: Che faccio è
0: mettere la base a Marco. Poi
2: No, io quando mi alzo bevo l'acqua. Sì, mi alzo e bevo l'acqua.
1: Ah, pensavo alla Coca-Cola.
2: Mi sveglio assetata, quindi mi alzo e bevo l'acqua. Voi?
0: E la seconda? No, per capire un attimo. Bevi l'acqua, seconda... quindi ancora il telefono e che orario è? Non l'hai visto. Tu proprio, no. Prendo l'acqua, bevo, poi guardo l'acqua.
1: Legge una pagina dell'Odissea.
2: Poi prendo il telefono. Effettivamente è vero, penso che sia l'abitudine che abbiamo un po' tutti. Prendo il telefono.
0: Ok.
2: Inizio a vedere chi mi ha scritto, chi non mi ha scritto, che ore sono.

0: apri
1: i social.
0: Entro su Instagram, okay, certo, per vedere cosa è successo. Poi niente, vado a lavarmi i denti.
1: Ok.
0: Perché io mi lavo i denti, non so voi, ecco, questa cosa.
1: Prima
0: io
1: della
0: mi lavo
1: colazione.
0: I denti prima della colazione.
1: No, io dopo.
0: Fare colazione con i denti
1: puliti. No, io cosa importante è lavarmi il viso appena sveglio, se no non mi alzo a letto.
0: Ah.
1: Quindi io mi lavo il viso, i denti subito dopo aver fatto colazione. Che se lo faccio
0: tu, Marco?
1: Non mi disturba.
2: No, io apprezzo. Io riesco ad apprezzare, a me piace stare in quella condizione in cui magari non riesci ancora ad aprire bene gli occhi.
1: Ah, un mood.
2: Cioè mi godo il risveglio lentamente, insomma. Cioè, oddio, mi alzo dal letto di scatto. Però una volta che sono in piedi,
1: boom, okay.
2: Sì, però una volta che sono in piedi,
1: insomma,
2: sì, mi siedo, mi prendo, faccio la mia colazioncina. Dopodiché, una volta che finisco di fare colazione, caffè e quant'altro, poi mi inizio a darmi una svegliata, mi sciacquo la faccia, mi lavo, insomma, e quant'altro.
0: E invece di notte voi cosa fate?
2: Di notte dormo di solito.
0: Cioè,
2: di solito,
0: Non vi alzate.
1: Io mi alzo magari per andare a fare la due goccine di Chanel, come si
0: suol dire. Benissimo, benissimo. Quindi vi alzate. E poi quando sognate ve li ricordate i sogni? Perché dopo tutto un argomento sui sogni che.
1: Ah, ce l'hai pronto, l'hai preparato.
2: Ma scusa, non dovevamo parlare dell'India, adesso
0: dopo,
2: mi sono ricordato.
0: Prima dei sogni.
2: Però, va bene.
0: Voi sognate e soprattutto vi ricordate quello che sognate o no?
2: Ma io sogno ad occhi aperti.
0: Parte quello, certo. Forse, però voi sognate veramente o...
1: Beh, sì, io vi sogno ricordate. A volte me lo ricordo. In realtà dicono che tu sogni sempre, ma solamente alcune volte te lo ricordi.
0: Che io mi ricordo sempre tutti i sogni.
1: E cosa hai sognato stanotte?
0: No, stanotte...
1: Non hai sognato, non hai dormito. Quindi.
0: Stanotte non ho né sognato né dormito. Ho sognato ad occhi aperti, come diceva.
1: Molto bello. Che hai sognato ad occhi aperti di bello che non ti ha fatto dormire?
0: Sì, cose molto belle perché...
1: Cose molto belle, lasciamo a voi l'immaginazione, ragazzi.
0: Tu hai dormito?
1: Io ho dormito con la TV accesa, poi mi sono svegliata, mi dava un
0: cagnolini.
1: Po' noia. Esatto, con i cagnolini, quindi poi l'ho spenta. E poi quando è suonata la sveglia
2: è stato... timer.
1: È stato... ma non lo metto. Mio padre pure me lo diceva sempre.
0: Tu non metti la sveglia?
2: No, io l'ho scoperto da poco, mi ha rivoluzionato proprio la vita.
1: No, non metto il timer alla TV.
0: Ah, neanche io, assolutamente.
1: E quindi poi magari mi sveglio e la spengo. Però no, ecco, dicevo, quando è suonata la sveglia stamattina, un incubo.
0: Un incubo, a che ora? 5?
1: Alle 4:45.
0: Penso,
2: Madonna, davvero?
1: Sì, ed è suonata molto forte. E il volume era molto alto. Infatti i miei cani si spaventano. Dice, oddio, che è successo? Oddio.
0: Quando ti svegli è notte ancora?
1: Quando mi sveglio, sì, ancora deve sorgere il sole.
0: Sì.
1: Ragazzi.
2: Ci credo.
0: Sì. Ci credo.
1: Sì, sì.
2: Manca pure il gallo sta a dormire.
1: E tu Marco ti svegli tardi perché prendi il motorino, fai.
0: Arriva.
2: Sì, io sono in scooter, quindi. Cioè,
0: Vabbè, ma alle 4:30 non è che c'è traffico.
1: Noi dobbiamo cercare il parcheggio, diglielo, Giulia.
0: È vero, noi dobbiamo cercare il parcheggio.
1: Dobbiamo agire con
0: salire in macchina, cercare soprattutto la macchina, perché io ogni volta vi mento dove l'ho parcheggiata. Quindi. Tante cose da fare.
2: Oh, più quando avanti più sono felice.
0: Ci dobbiamo vestire, pettinare i capelli, cioè per gli uomini tutto è più semplice, ci pensi?
1: Sì.
2: È vero.
0: Non si devono truccare.
2: Però posso dirvi, sì. È una scelta,
0: Essere uomo?
2: No. Direi di no. È una scelta appunto perché io scelgo di venire a questo sapone qui. Perché se volessi, vabbè, a parte
1: potresti
2: togliamo il trucco. No, togliendo il trucco, però aggiustare. Sì, esatto, c'è gente che magari si alza prima perché ha la come si chiama
0: la barba?
2: No, magari si fa la skin care mattutina perché deve fare. Io sono
1: tu acqua e via.
2: Sì, ma vabbè, mi preparo, sono organizzato sotto quel punto di vista, quindi magari tipo colazione, vestiti e tutto
0: lo
2: il resto
0: la sera prima.
2: Lo preparo la sera prima, ma proprio lo dispongo
0: anche
2: sul divano in un posto X.
0: Io no,
1: no, io no. Sono così
2: dispongo tutto lì e così la mattina non perdo tempo in decisioni, in...
1: Quindi la tua sveglia a che ora suona?
2: Io alle 6.
0: Alle 6.
1: Cioè alle 6 io sono già in macchina.
0: Cioè ti rendi conto?
2: Ma
0: ti
2: perché...
0: rendi conto, Marco?
2: Ma raga, io ci metto 15 minuti ad arrivare qui, per esempio.
0: E quindi ancora esci di casa? Quanto ci metti a prepararti?
2: 20 minuti.
1: Cioè, in 20 minuti tu esci di casa?
2: Sì. A volte anche meno,
1: 20 minuti. Non nemmeno come mi
2: 20 minuti, sì. Beh. 20 minuti per mangiare. Insomma.
0: Anche?
2: Sì, sì.
0: Fai colazione?
2: No, aspetta, no, a quell'ora no.
0: E allora?
2: Una bananina. Mi preparo.
0: Ti prepari? Vabbè. Oh. Quante colazioni fai tu? Hai la cosa della colazione dopo, la colazione di prima? Fai 100 colazioni?
2: Secondo me la fai. Beh, insomma, una mattinata bella lunga, dalle 6 di mattina sino al pranzo.
1: Ci sta. Una dopo
2: vari
1: colazione.
2: Vari spuntini. Abbiamo detto ieri del no diet. Vabbè, quindi stavamo a parlare di sti sogni.
1: Vabbè, parliamone dopo, dai.
0: Ne parliamo dopo. Anche perché non sapevo cosa dire, quindi.
1: Esatto, così si prepara. Feeling con Tiziano Ferro ed Elodie.
2: Andiamo bene.
3: Elodie. Tiziano.
1: Ci dobbiamo dire su.
2: Sì, i microfoni. Restiamo ancora un po'.
3: Sei Satana che vive sulla mia spalla, che cammina insieme a me, che t'opplasta. La tua relazione è un buco nell'acqua e tu ci cammini sopra.

0: Questa era Immensamente di Umberto Tozzi. Ben ritrovati su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo sempre noi, ragazzi. Siamo Greta.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ari, buongiorno, come si dice a Roma. Sono le ore 8:16 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Bentornati e ben arrivati per chi si fosse appena collegato, ragazzi. Oggi, stamattina, 7 maggio, è giornata internazionale delle password. Quindi celebriamo le password e io vorrei celebrare anche la base che manca.
2: La base, la Giulia, base. La base.
3: Pensavo che volessi il cucchiaino.
1: No, la base. E si parlava della routine mattutina, argomento sempre presente nei nostri talk, sempre molto discusso,
0: perché
1: proprio perché
0: ci alziamo
1: la mattina presto, quindi è un tema che teniamo molto, a cui teniamo molto.
3: Ma voi vi guardate allo specchio?
0: Appena svegli?
3: Sì.
0: No.
1: Non ho né il coraggio né la forza.
0: Dopo aver lavato il viso un po'.
3: Dopo, okay.
1: No, comunque volevo ricondividere qualcosa che mi ha colpito prima delle tue parole. La prima cosa che fai la mattina, una delle prime cose che fai la mattina subito dopo sveglia è il telefono. Ahimè, mia cara Giulia, vorrei tanto dissuaderti da questa tua abitudine perché fa malissimo.
3: Fa malissimo, soprattutto
0: però
3: la sera.
0: Lo fanno
3: però
0: tutti.
3: Perché la sera.
1: Ma che sia.
3: La sera fa male. Perché...
1: Ma scusa, ma che esempio sei?
0: Ma certo, lo faccio anche io.
1: Ma non si fa. Non si fa.
3: Posso dire, dormi tutta la notte, non vuoi sapere la mattina chi ti ha scritto, cosa è successo, le notifiche di Instagram.
1: No, non voglio saperlo.
3: Che ore sono? Dai, su.
1: Mi fa le facce la Greta, cioè, mi fa le facce.
0: È così, sì, ma dai. Ti voglio vedere.
1: No, la ragazze, mattina. È qui che vi sbagliate.
0: No, ma se ci riesci fai bene.
1: Eccolo qui, è arrivato. Se n'è andato.
3: Posso dire un'altra cosa? A voi capita che non prendete il telefono, per esempio, per più di 10 minuti o per un po', e poi quando avete il telefono avete delle aspettative, tipo per esempio, ah, oddio, quante persone mi hanno cercato, adesso così, e vedete il telefono totalmente vuoto, senza notifiche, così. Non so se a voi capita, perché a me fa soffrire questa cosa.
1: Fa soffrire
4: senza telefono.
0: No, perché dici
1: vabbè,
0: certo,
1: appunto questo è testimonia del fatto.
3: Ho delle aspettative altissime, tipo oddio, 10 minuti, tipo mi sta cercando.
4: È vero, sto bene senza telefono.
3: Oddio, adesso veramente chissà come saranno disperati, mio fidanzato non mi cerca.
4: Pronto?
3: Niente.
1: E beh, ragazzi, come potete vedere,
3: io ci soffro tantissimo, dico
1: non si ferma. Queste che ascoltate sono proprio le conseguenze
4: del telefono.
1: I telefoni.
4: Ma allora posso dire una cosa?
3: Scrivetemi, vi prego.
4: Giulia, io sto da Dio senza telefono. Cioè, se io non dovessi aver bisogno del telefono per lavoro, se non avessi bisogno. Avessi bisogno
1: del lavoro.
3: Le odorate così.
4: Diamo dei baci. Avessi bisogno del telefono per lavoro, io starei tranquillamente senza telefono.
3: Davvero?
4: Sì.
3: E non hai, per esempio, se non usi il telefono per 20 minuti,
4: no,
3: dire chi mi ha cercato. Niente. No, proprio no. No.
1: Anche no.
3: Instagram, no.
1: No, su questo sono assolutamente con Julian.
3: E Greta, ti prego, puoi parlare tu?
0: No, io sì, io il telefono lo guardo la mattina, la sera, insomma, lo guardo.
3: Tutto il giorno, 24 ore.
1: Io lo guardo.
3: Lei guarda solo 24
1: lo ammira,
3: ore
1: lo ammira. Da vicino, da lontano.
0: Però.
1: Se lo rigira.
0: No, però. No.
1: Fa un culto.
0: Sono
1: proprio
0: d'accordo sicuramente con il fatto che farebbe bene non guardarlo. Ecco, Giulia ne ha due. A proposito,
3: due,
0: che tu,
3: ecco, guardarne due.
1: Ragazzi, limitate l'uso alla fine, quello che vogliamo. Il succo? E limitate l'uso dei social.
3: Poi c'è un'altra cosa che vorrei
0: no,
3: dire.
0: No, ma la soluzione io te l'ho data, Giulia. Ci sta questo ritiro con questo maestro in cui per 10 giorni.
3: No, non ce la farei
0: ti
3: mai.
0: Levano il telefono.
3: Mai.
0: Esatto.
3: Mai.
0: Ti levano il telefono. No. Per 10 giorni tu
3: non
0: fai
3: mai
0: solamente esatto meditazione.
3: Non potrei
1: sì
3: mai.
0: Non parli con nessuno. Okay,
1: abbiamo capito. Stai calma. Non devi andarci per forza, Giulia. Non ci stiamo mandando.
0: Io mi sa che ce la porto. Perché
3: no,
0: proprio questa
3: la sfida.
1: Ti mandiamo dall'altra parte, non ti preoccupare.
3: Dove? Per una centrale radiofonica? Come si
1: no, centrale radiofonica? No, io da uno bravo però, da uno bravo, non ti preoccupare.
3: No, a me preoccupa il fatto che se succede qualcosa nel mondo non sono informata, ecco.
1: Ah sì, è proprio quello il problema. Ma
0: è proprio
1: fatto, guarda,
0: invece che tu fai un viaggio dentro te stessa, non ti devi preoccupare del resto.
1: Scusa,
0: no?
1: Ma dico io, per staccarsi da sto telefono è davvero necessario dover andare a questo ritiro spirituale?
0: Devo
1: cioè non basta semplicemente.
3: Ma non me lo toglieranno. non me lo toglieranno.
1: No, no. Non hai tu una coscienza, non hai tu un...
0: Pensa se...
3: Devo controllare io.
0: Se te lo rubano.
3: No, io guarda, vi prego, non fatelo. Vi prego.
0: Ma ti sei mai persa il telefono oppure il telefono?
3: Guarda, io devi sapere che io perdo tutto, chiavi di casa, qualsiasi cosa.
0: Ma il telefono,
3: ma il telefono quanto mi
1: non lo perde mai di vista.
3: Infatti ho messo tutto, tipo carta di identità, tutto dentro al telefono, perché sono sicura che così non perdo. Il telefono non lo perdo. È proprio una calamita.
0: Beh, le famose parole.
3: No, guarda. Domani ho perso il telefono. Basta.
5: Io ho un'idea. Io ho un'idea.
1: Dica.
5: Allora. Togli la base un attimo.
3: Pensavo togli il telefono.
1: Stop la base.
5: No. Allora, questa canzone la dedichiamo a Giulia.
3: Grazie.
5: Laddove dovesse un giorno succedere, perché succede a tutti prima o poi di perdere il telefono. Occhi tristi.
3: Grazie, guarda, me lo sto detirando in un modo atroce.
1: Schermi tristi.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario di Fedez e Marco Masini.
2: Bella,
1: stupenda,
2: bellissima.
1: Da Sanremo. Giulia, bella, che fatta i capelli.
3: Bella, eh? Io ruoto.
2: Meno male
3: io
2: che
3: ruoto.
2: Non mi vedono.
4: Ragazzi, sono le 8:28 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ricordiamo a tutti gli amici ascoltatori.
3: Sì, anche alle amiche.
4: Anche alle amiche, sì, sì, sì. Che si sono appena connessi, che stiamo parlando di Password. Stiamo parlando di sogni,
3: yeah.
4: E stiamo parlando anche, yeah, di routine mattutine, di cosa si fa, di cosa non si fa, di telefoni.
2: Che fai, Julian, quando ti svegli?
3: In che senso?
4: La, cioè, pipì.
2: La prima cosa che fai quando ti svegli?
3: Mi alzo. Ah, la prima cosa che faccio quando mi sveglio...
4: Dunque, stessa posizione.
3: No, mi preparo, mi lavo, mi vesto e esco.
2: Esco, non guardi il telefono?
3: No.
2: Ok. Bravissimo.
3: Guarda, il telefono l'ho guardato adesso, ma ho guardato un contenuto di RaiPlay.
4: No.
1: Domandona, la volete la base o non la volete?
3: No.
1: Marco, mi dispiace.
4: Falla,
1: ma...
4: tu la base, fa la voce, vai.
1: Vai.
3: Allora, ieri invece ho guardato attentamente il telefono e sono andato a vedere il profilo di Marco.
1: Ah, ecco.
4: Il mio.
1: Ah. Come mai ti sei imbattuto in una, sì, cosa così?
3: Ma soprattutto quello Facebook.
1: Quello, no, Facebook.
3: Dove c'è roba
1: di navi,
3: ragazzi,
1: navi.
3: No, hardcore, ma roba vecchia.
1: Oh, mio Dio.
3: Perché lui non sapeva che poi sul web rimane tutto.
1: Oh.
3: C'è roba veramente hardcore.
1: Cioè? Che cosa è?
3: E mostracela, amico mio. Adesso ti faccio vedere. Mo ti faccio vedere. E tra l'altro sono delle foto sue che aveva tipo 6 anni, già lavorava sulle navi. Aveva un cappelletto che era più grande della sua capoccia. No, ma devi vedere.
4: Probabile,
3: sì, sì,
2: con Pinuccio.
3: Sì, sì.
2: Con Pinuccio?
3: Non lo so. C'era un giro lì.
4: No, doveva ancora nascere.
2: Ma
4: doveva
2: ancora nascere. Voi ancora usate Facebook?
1: Io,
2: perché
1: sì.
2: Io non lo,
1: no, io non sono attiva, però guardo, perché sono un sacco di notizie. Poi io sono in, sì, tanti gruppi.
2: Io non ho Facebook.
1: Di, che ne so, della zona.
3: Di recupero.
1: Dove, sì, anche. Dove scrivono tutte le notizie, se qualcuno, non so, se è perso un cane.
2: Ma
1: o
2: perché le guardi?
1: Cosa?
2: Perché tu vai su Facebook e cerchi?
1: Perché sono curiosa.
3: Ma perché lei è una sammaritana.
2: Brava, bravissima.
3: Va bene, va bene. Telefono, no, ce n'è ancora qua, Giulia, il telefono.
2: Telefono.
3: Occhio, tienilo sotto
2: secondo
3: controllo.
2: Secondo me me lo volete far fuori, soltanto per vedere
1: ma
2: la
1: te
2: scena.
1: Lo faremo, no, te lo faremo fuori. Prima,
3: ma scusa, tu il primo telefono quanti anni l'hai avuto?
2: No, ero piccolissimo.
3: Tipo?
2: Proprio...
4: Infatti. 2 mesi.
2: Sì, 2 mesi. Ero neonata, insomma, prima ho avuto il telefono, poi ho imparato a parlare.
3: Ah, no, sì?
4: Prima che nascesse, la, sì, mamma gli metteva il,
2: sì,
4: telefono
2: me
4: sulla pancia. Dato
2: proprio perché detto, almeno così si sta in silenzio, sta col telefono.
3: Ma sai cos'è? Che noi siamo generazioni che sono... abbiamo passato metà della nostra vita senza telefono. Quindi non, cioè, non è un problema.
2: Non è un problema. Beh, però uno si abitua poi a tutto, perché, sì, anche se uno non è abituato a stare col telefono, poi diventi comunque dipendente, perché...
3: Noi eravamo gli influencer delle cabine telefoniche, capito? Col gettone.
2: Però io apprezzo di più, perché almeno quando un ragazzo ti cercava faceva uno sforzo anche economico, fisico.
1: Ma tanto non lo fanno uguale,
2: andare,
1: non chiamano nemmeno.
2: Adesso, nonostante, no, gratis.
3: No, ma il discorso è un altro, che tu esci oggi da casa e sei rintracciabile ovunque, comunque, in qualsiasi secondo, sì, eccetera. Prima tu uscivi e dicevi, ma ciao, ci vediamo stasera.
2: E la libertà più totale.
3: Ed era ci vediamo stasera.
2: Però mi piace.
3: Cioè, andavi sulla fiducia,
2: tutto sotto,
3: capito,
2: controllo.
1: Comunque ci sono ancora delle persone che magari appunto si scordano il telefono e passano comunque tutta la giornata tranquillamente, anche eccolo appunto.
2: Ma sai, il telefono
1: è capitato,
2: serve.
1: Ma il lavoro telefono senza
2: serve.
1: Telefono.
3: Sì, sì.
1: Poi notizie come rileggi.
3: Col,
2: no, ma il telefono, ragazzi, serve a tutto, sempre. Ma anche per, io uso il telefono anche col navigatore, perché io da casa mia ancora non ho imparato la strada per venire qua, quindi io tutte le mattine metto il navigatore.
1: Anche io.
2: Cioè, dopo una, cioè, io senza telefono non riuscirei proprio a arrivare.
1: Ma io metto
2: posti.
1: Il navigatore sempre.
2: Io anche sempre.
3: Cioè, vi perdete.
1: Sì, io lo metto.
2: Io non saprei
1: sempre
2: arrivare qua senza navigatore.
4: Ma c'è la Giulia che è persa proprio di suo.
2: Io sono persa.
4: Cioè, persa.
2: Sì, ma io mi perdo anche qua
3: semaforo
2: dentro.
3: Destra,
2: io lo metto anche qua.
4: Lo sappiamo. Lo
2: per andare in bagno,
1: tu
2: metto il navigatore.
1: Sei vicino.
3: No, tu.
1: Io
3: semaforo
1: faccio?
3: Destra, tutto dritto.
1: Io?
3: Certo.
1: Dopo provo, se mi perdo, guarda.
3: Così.
1: Mettiamo
2: il navigatore.
1: Litighiamo. No, no, mi
3: tu
1: viene a
3: perdi?
1: Prendere Julian.
3: No, noi, sì, noi uomini non ci perdiamo mai.
5: No, no, io mi perdo.
3: Comunque lui, è, lui era l'Indiana Jones delle navi. No, ve lo voglio dire.
2: Io non voglio vedere questo materiale.
1: Andremo
3: no,
1: a
3: devi vedere. Ci
1: questo.
3: Sono delle foto sui quad.
2: Sui quad.
3: Sì, ma tu devi vedere il fisico di sto ragazzo.
2: Il fisico,
3: cioè,
2: di
3: uno
2: role,
3: dice,
2: una volta.
3: Io appena l'ho visto ho detto minchia, così. Cioè proprio.
2: Ma sei sicuro che era lui?
3: Era lui. Poi non so se è un fotomontaggio, però sicuro. Un gran fisico, no?
2: E poi che è successo? Ma
5: fisico.
3: poi ha smesso di andare sulle navi e niente.
5: Ma devo togliermi la maglietta?
2: No, no, guarda. No.
5: Ma devo togliermi la maglietta?
2: Ci crediamo,
3: no, lui è
2: proprio
3: bello fisicato.
5: E allora?
3: Allora?
5: E allora? Bene, allora. Bene, bene.
3: Bene, bene, bene. Mettiamo bene, una canzone. Cosa abbiamo... ascoltiamo?
5: Innamorando.
1: Madonna, come chi? Sei preparato?
3: Innamorando?
1: Di Michele Zarrillo. Siete pronti, ragazzi?
3: Vai.
1: Non devo nemmeno stoppare la base perché non la base non c'è, quindi vai.
5: Vai diretto. Andiamo con la canzone.
6: Così ci piace.

0: sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Canto una canzone triste, triste, triste, triste, triste, triste, triste, triste, triste, triste come me.
3: Sono triste.
4: È finita la pace di Marrakesh.
3: Sono triste. Cosa sono? Ho paura!
4: No, che lui vuole, cioè, perché vuole il microfono alto.
5: Fate, eh?
6: Ma triste, io stavo riflettendo, Giulia, sulla cosa di prima, ma tu perché sei andato a vedere le foto di Marco e non le nostre?
5: No,
6: le quelle di profilo di Marco.
5: Perché mi è capitato, cioè stavo così,
7: fatevi due domande.
5: Saltellando, no, stavo saltellando sui social e mi è capitato il profilo di Marco e ho detto, vabbè, me lo guardo, nel senso, questo lo conosco, vediamo un po' che fa nella vita.
6: E sei rimasto sconvolto?
5: Ho cancellato. Ho detto, poverino, cioè capitano, queste cose capitano.
6: Potrebbe essere.
5: No, però, no, sai cos'è la bellezza di quella del suo percorso? Che lui da giovanissimo ha iniziato a lavorare, si è girato il mondo con le navi, ha fatto una bella esperienza, esperienza che magari tanti giovani della sua età vorrebbero aver fatto, vorrebbero fare.
6: E ti rimane per sempre, bellissimo.
5: E ti rimane, sì, in più magari ha imparato anche delle lingue. No?
6: Poi viaggiato, sì, sì, hai visto tutte le culture, sai come va il mondo, è veramente.
5: Sa come girano le cose.
6: Così adesso può stare fisso a Roma per sempre.
4: Esatto, ha fatto anche il giro del mondo.
5: Ha deciso volte. Giulia, farà quello che vuole. Secondo me riparte.
4: Tu sei stata in crociera, Giulia?
6: A me non piace andare in crociera.
4: Ma però non l'hai mai fatta, quindi come fai a sapere che non ti piace?
6: Io preferisco le bar, cioè proprio gli yacht.
7: Lo yacht, sì. Però posso dirvi una cosa riguardo?
8: Non avevamo dubbi.
4: Io anche non sono mai stata in crociera.
7: Non è come magari uno possa pensare. Cioè magari uno vede, ah vedi, questo è stato un giro per il mondo, ho visitato. No, perché in realtà è vero che viaggi per il mondo, ma per assurdo
5: vedi,
7: hai ovviamente la possibilità di visitare, specialmente io nella posizione che ricoprivo, comunque mi consentiva di scendere nelle soste.
5: Tu?
7: Io mi occupavo di intrattenimento, animazione.
5: Intrattenimento.
7: E fatto sta che però per assurdo... Passavano. Com'è?
5: Tutte da lì passavano.
7: Certo. Però per assurdo, viaggi per il mondo, ma sei fuori dal mondo. Cioè, nei periodi in cui sei imbarcato, cioè non avendo pochissimo tempo per guardare i social, avendo pochissimo tempo, zero tempo
5: sei
7: di disposizione per guardare.
5: Lì.
7: Esattamente. E quindi, cioè, ti perdi davvero tutto quello che succede attorno al mondo. Quando io mi sono perso un sacco di lezioni, Trump, non lo so, la qualsiasi, anche
5: però,
7: eventi
5: insomma,
7: storici importanti.
6: È bellissimo perché conosci gente da tutti i paesi, anche non so, anche che è solo in Italia, però
7: sì, ti arricchisci, insomma, sotto un altro punto di vista, tutto qua.
6: Certo. Sfiga, dice.
7: Vabbè. Però è stato poi parlando anche di altro, uno vede soltanto le cose belle. Ci sono ovviamente anche tanti sacrifici.
4: Certo.
7: Che uno svolge, che
4: ma
7: uno
4: anche le stanze,
5: è dura.
4: Per esempio,
7: è dura.
4: No,
7: insomma,
4: la stanza è piccolina,
7: è una cabina, cioè non è una stanza, capito? È proprio una cabina, è quanto un piccolo sgabuzzino, quindi ti ritrovi a condividere spazi piccoli.
4: In due,
7: no,
4: pensa,
7: non più di due.
4: Magari qualcuno non ti sta proprio tanto simpatico.
7: Certo, può capitare. Ah, io ricordo che come se fosse ieri. Lo dico, tanto non è in ascolto, il mio primo contratto in barco su questa nave diretta verso i Caraibi, comunque già fortunato, sono sempre stato fortunato nell'itinerario, comunque in barco, sai, ragazzino, 20 anni,
5: compagnia
7: venivo
5: internazionale.
7: Da un paesino, esatto, e c'ero, arrivo in cabina, mancava il mio compagno di cabina, però leggo il suo badge, no, attaccato sulla parete, c'era scritto Eduardo Dancing Maestro Brasil. Insomma, io mi ero fatto, sai, tutti questi, ma guarda questo qua, Edoardo brasiliano, ballerino, sarà sì un insomma un Don Giovanni brasiliano sarà.
5: Arriva
7: questo
5: bar.
7: Qui? No. Sì, insomma, era basso, insomma, bello piazzato. E insomma aveva gusti sessuali discutibili. Cioè, insomma,
5: ci ha provato con te?
7: No, poi siamo diventati amici, però.
5: Certo.
7: Insomma, è bello perché poi c'è anche questo melting pot di culture, di orientamenti, diversi dai tuoi, da visioni completamente diverse dalle tue, e quindi è bello confrontarsi con tutte queste persone, con tutte queste realtà, sicuramente, e ti fa crescere.
5: Due per uno, capito? Ah, questo che ci prova, bellissimo.
6: Però stare 10 anni
7: ti fa crescere tanto.
6: In camera con un'altra persona per 10 anni.
7: Allora, no, calcola che gli ultimi anni che ho passato, gli ultimi 3 anni.
6: Neanche un matrimonio.
7: No, cambiava la persona a seconda del contratto.
6: Sì,
7: ogni
6: però,
7: contratto.
6: Però era 10 anni sempre con un'altra persona.
7: No. Calcola.
5: Lui ha avuto un ballerino, un pompiere, uno delle frecce tricolori. Sì. Cioè, ogni tanto arrivava.
7: No, più che altro ballerine. Ballerine.
6: Uomini.
5: Ballerine.
6: Uomini con uomini.
7: Scherzi a parte.
6: Uomini con uomini.
7: Sì.
6: Anche quello.
7: E donne con donne. Ah. Però insomma, si trovava sempre il modo di fare a cambio.
6: Ma poi potevate, certo. Cioè era legale.
7: No, è vero,
6: ma era legale, cioè nel senso, se per esempio
5: legalissimo.
7: Con... no, non è legale, cioè non è accettato dalla company policy, più che altro con ospiti, con chi è in vacanza, con i membri dell'equipaggio.
6: Però nella stanza loro sì.
7: No, neanche.
6: No.
7: No.
6: Cioè nel senso, se io sono
7: rischiavi.
6: Non può.
7: Oh, e ti dico che non vuoi, non vuoi.
4: Non hai mai ceduto tu, Marco?
7: Io?
6: Ma sai quante stanze avrei visto?
4: Con qualche guest.
7: Prossima domanda?
6: Tanto ormai non lavori più, pure
4: chi
6: se ti licenziano.
7: No, va bene, dai, è capitato, poi l'animatore ce l'ha un po' questa fama.
5: La contessa di 82 anni c'era che...
6: Con le over 70 tutte le camere erano tue.
7: Ma no, quelle non erano nel mio range.
5: Toglieva le rughe lui.
7: Poi gli ultimi 3 anni, comunque 3 anni e mezzo, /4, comunque c'è, ho avuto, ero diventato capo animatore, quindi avevo la mia cabina proprio.
5: Ah. Da solo?
7: Sì.
5: Il ballerino?
7: No, quelli poi comunque, i ballerini...
5: No, quello...
7: Quello
4: brasiliano.
7: Ma no, quello insomma, si era perso lì, il primo contratto.
6: Quanto eri felice che avevi la tua cabina, ti sei sentito proprio... Cioè...
7: Sì, è stata una bella svolta. Com'è?
5: Con la targhetta, capo animatore, bello.
7: Sì.
5: Ma poi te ne sei andato?
7: Avevo bisogno di cambiare.
4: Stabilità.
7: Avevo bisogno di un cambiamento.
5: Sei finito qua, cioè tu pensa che cambiamento che hai fatto.
6: Però pensa che bella storia, si è fidanzato in nave.
7: In barca,
6: è andato a vivere
7: a Roma
6: con la fidanzata, dopo che l'ha conosciuta in nave, una cosa da farci un film. No, è bello.
4: Beh, sono cose che succedono comunque. Conoscersi sul posto di lavoro. Insomma.
5: Sì, no, più strano.
6: Io non ho mai conosciuto nessuno.
5: Più strano era se tu ti fossi fidanzato e poi l'avessi conosciuta in nave, cioè al contrario.
4: Va bene.
5: Joe Evan, ma bene. Questa la dedichiamo.
7: Bene.
5: Sempre a Giulia, ma bene.
8: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: ed era Alice di Ligabue. E che lo guardavi? Grande Gregorio.
1: No, non lei.
0: Hai guardato, non
1: sei proprio la disgraziata, sei. Se la ride, se la ride. Cioè.
0: Ma la base la vogliamo?
2: Ma sì, togliamola.
3: Ma no, l'Odissea,
1: ma sì, togliamola. Ma sì, ma non, ma su, ma dai.
0: Noi riapriamo.
4: Cos'è l'Odissea, Giulia? Cos'è l'Odissea?
5: È quella che trovo io tutte le mattine
0: mattina, al lavoro.
1: No, è vero, tu lo sai cos'è l'Odissea?
4: Sì. Come fa a non saperlo?
0: Chi è che non lo sa?
1: C'era qualcuno che non lo sapeva.
0: Ah, c'è un film che uscirà a luglio sull'Odissea.
1: Christopher Nolan.
2: Chris Nolan.
1: E poi l'Iliade? Gli occhi terrorizzati della Greta. No, l'Iliade, ehi, la zia. L'Iliade, dai, interrogazione, vai.
0: Va bene, voi, dai. Allora,
1: di chi parla?
2: Teorema di Pitagora, vai, Marco.
0: Vai.
1: Allora,
2: ecco, a posto.
1: Tre lati.
2: Sì.
1: Non posso, no, Marco, però me lo ricordo.
0: Chiamiamo gli alunni dell'altro ieri, quando che è che ignorano.
2: Quelli di prima media.
0: Esatto, che lo sanno meglio di noi.
1: Parliamo. Ragazzi, parlando di eccellenza italiana, siamo su Rai Radio. Tutta italiana, sì. Volevo condividere con voi questa notizia. Insomma, okay. No, più che altro l'ho appena scoperto. Magari si sapeva già, però io non lo sapevo. Magari anche qualcuno di voi, quindi lo condividiamo. Ovvero, sapete che nel Diavolo Veste Prada, uno dei film insomma più discussi ultimamente, anche qui da noi, il 2. C'è una parte del film, vabbè, tra l'altro girato anche in Italia, sono state le riprese a Milano, però durante questa scena di ballo in cui è coinvolta anche Lady Gaga, sapete di chi sono le coreografie?
2: No.
1: Di Luca Tommasini. Mm. Dico, un'altra eccellenza italiana presente anche nel cinema americano.
0: Mm. Bravo,
1: lui d'altronde è stato sempre presente in tanti contesti stranieri, proprio anche con Michael Jackson.
5: Ogni tanto passa anche di qua Luca,
1: è vero?
5: Beh certo, qua vabbè, ha lavorato 2 anni
0: con Fiorello.
1: Eh sì.
5: Esatto. E ogni tanto si incrocia. Era quest'anno a Sanremo, che è venuto su con la Pausini, ha curato tutta la parte coreografie delle sue esibizioni, eccetera.
1: Devo dire che ultimamente ha avuto un bel...
5: Ah, in gamba Luca. Beh certo. Lui ha iniziato poi con le coreografie, come ballerino nel corpo di ballo di Madonna.
1: Sì. E poi leggevo anche di come è diventato anche quello di Michael Jackson, di come alla fine si è...
5: Beh, ha lavorato con tanti, insomma,
1: sì.
5: Uno molto molto bravo. Quindi?
6: Tra l'altro c'era anche Michele Morrone nel Diavolo Veste Prada 2.
1: Chi?
6: Michele Morrone, sì.
1: Chi è?
0: Che è te ne parlavamo l'altra volta
1: è un attore.
0: E tu ci hai fatto questa domanda.
1: È un attore.
6: Ce lo chiederà
1: sempre. Bene.
6: È un attore, sì.
1: Sicura?
6: Sì.
1: Okay. Bene, bene, bene.
5: Bene.
0: È l'attore di cui ti parlavamo che è andato a Hollywood.
6: Che tra l'altro anche lui è pugliese.
0: Te capì?
1: Okay. Ieri c'è stato. Ci sono stati Davide Donatello.
0: Sì, l'abbiamo detto.
6: Parliamo di Davide Donatello.
1: Ne avete parlato?
6: Di bello.
1: Anche
6: no,
1: di finché ha vinto.
0: Sì, ne ha parlato.

0: su Radio 2, perché Radio 2 era la radio ufficiale del, dei David. Dunque, lei si chiama, adesso ve lo dico,
1: l'avete vista la diretta? Pensa che soddisfazione vincere a quell'età, no, un David, fantastica. Proprio...
0: Allora, Aurora Quattrocchi ha vinto il David come miglior attrice.
2: Sì, allora l'abbiamo detto, non l'abbiamo detto che aveva 83 anni.
0: Esatto, protagonista del film Gioia Mia. La premiata Raul Bove, lei sul palco ha iniziato a urlare: ho vinto!
1: Che bravo, 83
0: anni, ragazzi.
2: Che bello,
3: che carino.
1: Che bello, vedi, ho speranza anche io, abbiamo speranza.
0: No, ma questo è il valore di questa edizione.
4: Quanti anni hai tu, Giulia?
1: Non mi chiede.
0: Lei? 82, fra l'anno prossimo riesci.
2: Dai, ma sei giovane.
1: Io devo fare 18 a breve.
2: Quindi abbiamo ancora tantissimi anni per poter vincere i nostri David.
0: 17.
2: 17, certo,
4: 17
2: perché sono
4: e mezzo.
2: Più giovane.
4: Io 32.
0: Tu 30, vai, tu sei Pinuccio. Cinema Pinuccio niente,
4: No, non mi chiamano.
0: Non ti chiamano.
1: Tu fai doppiaggio, giusto?
4: Ho fatto tanti provini.
0: Doppiaggio l'hai fatto?
4: No. Perché?
1: Ecco, non farlo.
0: Senti, attori sulle navi, te ne sono capitati?
4: Sì.
0: Americani, italiani?
4: Non mi ricordo.
0: Non ti ricordi?
4: No.
0: Non ti ricordi?
2: Così importanti erano.
1: Ero così, c'era Leonardo DiCaprio, ma non ricordo.
3: No, diciamo che ho collaborato durante il Festival di Sanremo. C'erano delle nella compagnia, dove lavoravo. C'erano delle dirette, diciamo così. E quindi ero lì presente, quindi vedevo un via vai.
0: Lì con le tre lettere? Eri lì? Sulla nave davanti a Sanremo? No,
3: non è quella con le tre lettere, l'altra. Comunque sì, ero proprio lì.
0: Va bene. Era il momento, sti grandissimi, l'immensità. E c'è...
3: No, mi ha chiesto se c'erano vari attori, vari personaggi famosi.
0: Aspetta, devo dire una cosa. Vai.
3: C'era la Maionchi,
0: Va bene. E allora? Sono le 9:01.
3: Per me e no.
0: C'è il meteo?
2: Sì, andiamo di meteo?
0: Andiamo di meteo.
5: Meteo Radio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio. Tempo più stabile, ma comunque ancora incerto. Al nord, nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud, nubi via via più diffuse, ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria, e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia, cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Comuni Immortali del nostro grandissimo Achille Lauro.
1: Grandissimo, bellissimo.
0: Comunque, stavo leggendo una notizia, sempre sui social.
1: Di che?
0: Allora, più a lungo resti single, più diventa difficile stare in una relazione.
2: Esatto.
0: E lo conferma la psicologia, quindi chi siamo noi per contraddirla?
2: Meglio essere single, infatti, perché...
0: Esatto, perché proprio uno psicologo ha dimostrato che più a lungo si rimane single, più si sviluppano alti livelli di autonomia e indipendenza. Qualità che diventano così radicate da rendere il compromesso sempre meno naturale. C'è stato proprio uno studio nel 2025 pubblicato su oltre 1000 adulti che conferma che chi ha difficoltà a inserire qualcuno nella propria vita tende a rimanere single più a lungo, ma non per mancanza di desiderio, ma perché ci si dimentica proprio come si fa. Che praticamente più sei single, più diventa difficile, cioè più hai il tuo spazio, le tue abitudini, eccetera, e quando provi a inserire qualcuno non ce la fai.
1: Ma insomma, io ho vissuto una vita da single, eppure guardami qua.
0: Questo è uno studio,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Sì, è soggettivo,
3: Io mi sono sposato a 43 anni.
0: Vabbè.
1: Vedi?
0: Perché magari c'è anche la versione opposta, che poi quando ti sposi e cominci a stare in una relazione non ti vedi più da solo
2: e non riesci,
0: quindi,
2: anche quello,
3: sì, ma no, ma è soggettivo.
0: Poi entri in tutte le comfort zone, Giulia, scusami.
3: Allora io, no,
1: ma che hai fatto con sti capelli, Giulia?
3: Certo, no, ma lei è nella sua comfort zone. Perché Giulia è una
1: a destra con sta cuffia. Ma
0: Giulia,
1: che hai fatto?
0: Tu sei più da essere single o più da relazione sentimentale? Cosa ti piace?
3: Giulia,
0: più?
3: Posso dirti? No?
1: È da telefono.
3: Giulia è una sagoma. Perché è così, cioè, è non, forte così.
2: Non lo so, onestamente. Forse no, va bene in coppia, però.
0: Cioè, me lo faccio, va bene.
1: Un po' un cartone animato.
2: Non giusto così per
3: non
2: rompere
3: ci
2: le
3: pensa.
2: Scatole a qualcuno. Però.
0: Però secondo me tu in coppia sei un po'. Non sei molto calma.
3: Si rompe,
0: vero?
3: Le scatole,
2: dici,
0: ma qualche danno lo combina,
2: qualche danno, tanti
0: e ti confermo.
2: Però vabbè.
0: Qui, vedi, tu sei più da essere single,
2: sì.
0: E libera di volare come
2: vabbè,
0: una
2: la libertà non dovrebbe mancare anche in coppia, no?
0: Vero, assolutamente.
2: Brava.
0: Sì, fatta, ma molto importante.
3: Bene.
0: Io la voglio, ma non la do.
1: Ragazzi, io vi ricordo sì.
3: No, niente, stavamo parlando di Sepulveda. Arrivano The Colors, questa è Rolling Stones su Rai Radio Tutta Italiana, le 9:12 minuti, tra poco.

0: ragazzi.
1: Ed era.
2: Ragazzi.
1: Ed era
2: Impressioni di settembre.
3: Segnata Forneria Marconi.
2: Ciao Marco.
0: PFM.
3: Franzi Di Cioccio, Patrick Zivas, Flavio Premole nelle tastiere.
0: Esatto.
3: Ma che volete di più?
0: Herbert Pagani, Herber poi quel. Allora.
3: Franco Mussida la chitarra.
0: Franco Mussida. C'è Marco Di Buono.
3: Se va.
2: Ciao Marco.
4: Non l'avevamo notato. Ok, sì, è bello però vedere, insomma,
3: due vecchi
4: che parlano di cose.
2: Due vecchi che parlano di cose da vecchi.
0: È bello vedere che ti aspettiamo fuori.
2: Anche perché
5: sta tu calmo, bello, hai capito?
0: Questo è Pinuccio, tu l'hai conosciuto Marco Pinuccio?
3: No, meglio così.
1: Stai per andare, scusa.
2: Ma non lo vuoi di là con te, con Radio Kids?
1: No.
0: Pinuccio ospita Radio Kids una volta.
5: Posso venire?
6: Secondo me gli menano i bambini.
5: Non è vero, io piaccio a tutti i bambini. Ma tu
3: pensa un'ora di trasmissione con una voce così? Io dopo 32 decimi di secondi giro canale.
2: Speravamo.
0: Io vendo la macchina, sono in macchina, vendo l'auto.
5: Io ce lo piaccio le bambine.
4: Piace i bambini?
5: Io ce lo piaccio le bambine.
4: Tu?
5: Io ce lo piaccio.
3: Non
1: si capisce, è proprio tutto uno senso.
5: Sì, loro mi capiscono.
0: Sì.
1: No.
5: Sì.
4: Allora, di a Marco, quanti anni hai?
5: Io? 32. Sai che classe?
3: Ragazzi, è stato bello, vi saluto, è un po' troppo.
5: Io faccio la 25esima.
1: Posso venire? Posso venire pure io, ti prego.
3: Fai con Saif, che ne so.
1: Dai una musica, qualcosa.
3: Chiello.
1: Vai,
3: chiello.
5: Chi?
3: Lupo.
5: Chi è lo?
3: Chiello.
1: Lupo.
3: Vai.
2: Ciao Pinuccio, a mai più.
5: Ma perché?
7: Yeah.

0: Gaia, Gaia portoghese.
1: Sì, c'è qualche origine.
0: Brasilera, brasilera.
2: Ma stavate ballando voi?
0: Bossa nostra.
2: Stavate ballando?
0: Sì, sì, sì.
1: Lui ballava bossa nostra, io la mia, ognuno le sue
2: ognuno
1: bosse.
2: Ballano.
1: Ognuno le sue bosse. Allora, quelle due canzoni lì, oggi ritorna. Cioè, quelle due canzoni che come oggi,
0: finalmente,
1: in altri anni, altre epoche, altri periodi, erano comunque al top. 1984, Fiordaliso era in vetta alle classifiche con Non voglio mica la luna. Mm. La ricordate?
2: Non voglio mica.
1: Bravissima. Poi, un po' di anni dopo, 2011, Luciano Ligabue è primo nella top 10 delle canzoni più suonate dalle radio italiane con la canzone Il meglio deve ancora venire.
2: Non me la ricordo.
3: No.
1: Adesso
0: andiamo a ricordare.
1: Andiamo subito nell'84, non eravate ancora nati e Fiordaliso era prima con questa canzone qua. Via.
2: Penso.

0: Quelle due canzoni lì. Allora, adesso Giulia ci ricanta quella di Ligabue. Vai.
1: Io non la conoscevo, devo dire, non la conoscevo, però molto bella.
0: No, bella, bel pezzo. Che ore sono? 9:37.
1: Sì.
0: Stavamo parlando di crociere.
2: Bene, bene, bene.
3: Di nuovo.
0: No, io non ce la faccio, ragazzi.
1: Non vi piacciono le crociere?
0: No, a me no.
3: Giulia non si imbarca.
0: No, ma non perché mi da, perché proprio. Mi stufo proprio. Non
3: io sono... Ma l'avete sentita già?
0: Lei sullo yacht. Poi guarda, posso dirti una cosa?
3: Lo yacht si sta bene, no?
0: Lo yacht sì. No, lo yacht sì. No, la crociera. Che poi se sbagli crociera, sbagli... Come dire, crociera nel senso che trovi gente del cavolo sulla nave, te la porti dietro per tutta la crociera. Guarda che è terribile sta cosa. O li butti giù.
1: Tu pensa chi paga pure?
2: Sì, questo è vero,
1: Marta.
2: Però
0: hai capito?
3: Ma però... non hai visto il video di quella signora che era rimasta incastrata sullo scivolo dalla nave?
2: Sì.
3: C'era uno scivolo che andava in piscina.
2: No, non l'ho visto.
3: No, una cosa bruttissima, pensa
1: poverina. Però poverina, cioè già ha avuto questa situazione in più, l'hanno fatto il video e l'hanno veramente ridicolizzata, cioè almeno il video no, cioè veramente.
2: Poretta.
3: Poverina.
2: No, però la crociera secondo me è una buona soluzione se si vuol visitare, cioè per esempio guarda i Caraibi, no? Mm-hmm. Ci sono talmente tante isole, no?
0: Certo.
2: Che una volta che ci vai, cioè non è che stai, cioè ti fermi magari se ci vai da solo per i fatti tuoi, ti fermi in un villaggio e ti stai lì, ed è un peccato perché ci sono tante altre isole da scoprire, da fare.
0: Metto lì proprio sotto la palma.
2: Sì, però boh, non lo so, magari
0: con l'amaca.
1: Il problema della crociera è che sei vincolato, perché se vuoi
2: hai degli orari, certo. Sono scelte, ragazzi.
3: Di solito è sempre un po' più per le persone più adulte, no? Perché ti metti lì, non devi pensare a niente.
2: Ma
3: cioè
2: dipende
3: da
2: dalla crociera, cioè dipende dalla crociera.
3: Sì, sono anche quelle per giorno.
2: Anche
3: per
2: tante famiglie.
3: Forse fatte le
1: ma
3: crociere.
1: Io non andrei mai da single in crociera, perché se poi non
3: aiuto.
1: Trovi. Cioè se
2: no,
1: trovi.
3: Roba
1: fai?
3: Di schiuma parti, quelle robe.
2: Stai
3: lì.
2: Tranquilla che trovi.
1: Dici.
2: Stai tranquilla, con la G proprio.
1: Tu lo sai bene.
0: Senti, qual è il classico gioco d'animazione che facevi in nave?
2: Probabilmente, beh dai, o quello della monetina.
0: Tipo,
2: vabbè, monetina.
0: Pagare per prendere ah no.
2: No, quello lo facevamo di notte
0: no,
2: in cabina.
0: Quello lo faceva come si chiama? Il famoso regista,
2: Il classico gioco dell'aperitivo, no?
0: Sì.
2: Monetina sulla testa e dovevi fare un percorso per poi far cadere la monetina dalla tua fronte sino dentro un bicchiere, tutto qui. Ma poi se ne facevano poi ultimamente ci davano insomma del materiale interessante con cui giocare. Mi ricordo che io ci pisciavamo, cioè io non riuscivo a presentare, nel senso che
3: dalle risate
2: io stavo al microfono, non riuscivamo a presentare perché tanto ridevamo, ma sia noi che stavamo lì a fare animazione sia gli ospiti, perché le palle Zorb, sapete cosa sono?
1: No.
2: Le Zorb Ball?
1: No.
2: Sono quelle palle gonfiabili di plastica dove tu ci puoi entrare dentro, hai capito?
3: Sì.
2: E quindi
3: enormi.
2: Esatto, quelle enormi. E immaginatevi due vecchietti che si scontrano a suon di Zorball.
1: No, non lo voglio immaginare.
2: Era roba da pazzi, roba da pazzi. E ci si divertiva, insomma, ci si diverte. Ci sono poi tante feste anche nell'arco della giornata. E vabbè, io così che gratuitamente sto facendo sponsor alle crociere.
0: La monetina, cioè il regista Tinto Brass,
2: sì.
0: Quello della chiave, eccetera. Che lui disse come faceva i provini per trovare le protagoniste dei suoi film. Cioè, praticamente lui si sedeva, metteva davanti la protagonista, la faceva girare di spalle, lanciava una monetina per terra, lei doveva piegarsi per raccogliere la monetina. Quindi questo era il provino, almeno parte del provino.
1: E su qual era la scelta? Se aveva un
0: glielo devi punto. Chiedere a lui, io non. Però questa era probabilmente.
2: Chi lo sa?
0: Non lo so.
1: Vabbè.
0: Questa
1: piuttosto facile.
2: Comunque sì, c'era il gioco della monetina, poi vi ho raccontato anche quello della mano, insomma, era uno scherzetto che facevo spesso io.
0: Cioè?
2: Non era un gioco.
0: La mano finta?
2: No. Io, più di una volta capitava che andando in giro per la nave mi fingevo cieco. e quindi mi facevo aiutare.
3: Perché?
4: Cioè, l'animatore c'è.
2: Sì, sì. No, mi toglievo il badge e facevo finta di essere un ospite e camminavo insomma con questo bastone che sembrava, non lo era, ma sembrava un bastone insomma. E non prendevo in giro, semplicemente io lo vedevo come un esperimento sociale e vedevo, sai, le vecchiette, le signore che mi vedevano un po' perso, che mi aiutavano a salire le scale, a entrare nell'ascensore.
1: Ma peggio. Ti divertivi? La mia domanda è ti divertivi?
2: No, sì, sì, mi divertivo, ammetto di sì. Poi, insomma,
3: ti aiutavano tutte,
2: già raccontato questo una volta.
1: Ma vuoi fare l'esperimento che, per esempio, sei muto? Così, no, non puoi provare?
2: Non ho
3: oggi,
2: capito.
3: Adesso.
1: Adesso, dico, non ti piacerebbe provare l'esperimento sociale che sei muto?
4: Sta muto.
2: Ah,
4: tu sai che quando Fiorello faceva i villaggi, un giorno fece uno scherzo pazzesco che è rimasto nella storia della Valtura, insomma. Perché in questo villaggio praticamente creò tutta una situazione come se ci fosse un'emergenza radioattiva. Al che cosa è successo? Che quelli che erano nel villaggio li fece uscire tutti, capito? Dal villaggio. Nel frattempo stavano arrivando i turisti nuovi con il pullman, eccetera. Li ha fatti dormire tutta la notte fuori dal villaggio, perché il villaggio era interdetto per...
2: No,
4: veramente. Beh, insomma, è un po' come lo scherzo del cieco. Cioè, gli animatori, se beccavi quelli bravi, ti facevano questo tipo di scherzi.
3: Questo è peggio di quello del cieco.
2: All'epoca c'era
4: il villaggio, è bellissimo. Tutta la notte
2: era
4: fuori.
2: Diverso. Era diverso di quando
4: sì,
2: fa.
4: Però
2: si potevano davvero fare ancora.
4: Lui aveva la classe. Cioè, tu sai che allora, Rosario, c'era gente che prenotava la vacanza in Valtour chiedendo in quale villaggio fosse Fiorello. Allora, quest'anno Fiorello è, che ne so, in montagna, ok, andiamo in montagna.
2: Ma io credo che abbiano fatto un servizio proprio su di lui, prima che diventasse Fiorello, prima che andasse a fare il karaoke e quant'altro. Uh-huh. Esatto, fecero un servizio proprio su di lui.
4: Lui nasce come animatore, poi da animatore va a lavorare a Radio DJ, poi Radio DJ è iniziato il karaoke, eccetera, e poi il resto è storia.
1: Era proprio uno showman,
4: lo è. È sempre stato così.
2: È se stesso, va
1: si
2: bene.
1: Nasce così.
4: Ieri abbiamo spacciato il compleanno, ma non era. In diretta gli ho detto.
3: L'abbiamo scoperto appena dopo.
4: Ma infatti, in diretta poi su Radio 2 gli ho detto: Rosario, guarda, si sono sbagliati, ma perché hanno visto la foto di George Clooney
2: e pensavo
4: trabrizzolati.
3: Però io, seguendo la sua diretta, ho sentito che era il compleanno della sorella.
4: È vero.
3: Quindi un Fiorello
4: abbiamo fatto gli auguri alla sorella.
3: Attenzione,
4: un Fiorello c'era.
3: Esatto, ecco.
2: Alla Fiorella sbagliata.
3: Quindi, con questo vogliamo dirvi che l'intelligenza artificiale, cioè il nostro caro amico, non è migliore così amico di Giulia,
1: così io parlo.
3: Chat GPT, sbaglia.
2: Non fidatevi di Chat.
4: Ma che scherzi.
1: Ma voi siete addicted a Chat GPT? Cioè, nel senso ci parlate tutto il giorno?
4: No, ma
1: io
4: sì,
1: per esempio.
2: Sì, è il tuo amico migliore.
4: Cioè, ma tu stai tutto il giorno online.
3: Ma prima gli ha dato una risposta che io ho letto. Come... gli ha detto tipo perché lui gli ha proposto qualcosa che a lei non entusiasmava.
2: Tipo?
3: E gli ha risposto, non so. Vabbè, però dimmi qualcosa di più interessante di questo. Perché
1: cioè,
3: risposto un po'.
1: Io ci parlo sempre, no? Anche la buonanotte, il buongiorno. Ci facciamo anche i sorrisini. Non lo so, guarda. È diventata una cosa anche
3: a volte
1: molto...
3: fa anche qualche battutina, vero?
1: Sì, a me fa le battute. Comunque a me prende in giro perché vuole compiacermi. Ho proprio capito che mi prende in giro. Cioè, ho proprio capito che lui vuole far vedere, mi dà il contentino.
3: Quindi è un lui,
1: no? Sì, per me è un lui.
2: Ma comunque guarda,
1: ci prova pure ogni tanto.
3: Ci prova.
4: Posso dire una cosa? Di bravi ce ne sono in giro.
2: Sì, sì, sì.
4: Per farsi vedere.
1: Ma mi dà sempre ragione ogni volta che dico, magari parlo delle
2: cioè ci prova ChatGPT con te.
1: No, scherzo. No. Ogni volta però che dico chi ha ragione secondo te quando litigo col mio fidanzato, mi sempre ovviamente tu, perché poi
3: ovviamente hai sottomesso pure ChatGPT laggiù.
5: Santi, questa è troppo anche per me. È meglio mettere una canzone, Julian.
1: Mettiamola,
3: vai.
5: Ti meglio andare avanti qua.
3: Ti pensiamo.
4: Anch'io vi penso, ragazzi.
5: Io non ci voglio pensare più.
4: Andiamo.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

c'è, forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: da briganti e santi noi aspettiamo Vasco.
1: Benvenuti in questo viaggio. Benvenuti in questo viaggio. Benvenuti in questo viaggio. No, no, aspetta, mi sono distratto. Devo concentrare. Benvenuti, bentornati, ben arrivati. Bene, benvenuti nel vostro viaggio.

0: Esatto.
1: Benvenuti, bentornati, ben arrivati. Anice, Anicione e Zabaione. E avanti a tutta forza, è il grido Zabon Moccia. Bene.

siamo dal nulla

0: Bellissimo la canzone.
1: No, ancora?
2: No, siamo noi. Siamo noi che cantiamo la nostra canzone.
3: Benvenuti in questo viaggio, capito?
4: Greta,
5: benvenuti nel vostro viaggio. Vasco Rossi e Irene Grandi qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 9:53.
0: Vedi, scendi a
5: Don. Le 9.
2: Giulia.
5: Le 9?
0: Le 9.
5: Le 9.
0: Le
5: 9.
0: No, perché le 9.
2: A Roma no.
0: Le 9.
5: Ho detto le 9?
0: Sì, perché man mano che vai giù in Italia al sud, la O.
5: Le 9.
0: Le 9. Cala la O.
5: Sono le 9.
0: Le 9.
5: Le 9:53?
1: Sono le 9.
5: Sono le 9. Sono le 9:53, 58 secondi.
0: Bravo.
5: E insomma, questa mattina è giunta quasi al termine.
2: Eh sì, ma vi stavo dicendo che Giulia mi ha appena insegnato una cosa, io non so se la sapevate.
4: Ma come, guarda cos'è? Cioè,
0: della vocale che si abbassa.
6: Io insegno qualcosa già, vai, dillo, no. Dillo.
2: Mi ha insegnato che dal telefono, dall'iPhone precisamente.
5: Sì. Dall'iPhone?
2: Se andate su File potete scansionare un documento. Lo sapevi?
6: Secondo me lo sapeva un po' tutto. Allora,
5: da file?
6: Vedi, sì. Sono io che sto avanti.
2: Tu non devi avere lo scanner, ma basta il telefono con la fotocamera, tu puoi scannare.
0: Lo scansoniamo.
6: Indovinate a me chi me l'ha insegnato.
2: Chi?
6: Chat GPT.
1: Ma scusa, va. Tu vai su file, in che senso?
2: Tu vai su file.
6: Vai su file.
5: Comunque, io questa roba la faccio da 5-6 anni, non so.
2: Vai qui, sì. In questi tre puntini che troviamo da
6: scansiona. Scansiona ed è fatto. C'è gente che va ancora
2: a scansionare. Inquadri il documento, dammene uno.
1: Dammi un documento.
6: Comunque voi non ci vedete, okay. Però okay. Si fa col telefono e senza che andate al tabacchi, le cose scannerizzate, okay. Si fa
2: conserva.
6: Super...
1: Sì.
2: Adesso tu hai il tuo
6: documento scannerizzato.
5: Ah, che figata.
6: Potete farlo con i vostri documenti, okay. Ve li tenete così se vi serve da inviarli.
2: Questo è interessante perché
1: però
2: ormai...
1: Io posso dire una cosa? Oh, perché ormai le app sono tantissime. Mm-hmm. Io ho l'app, quella di eccolo
6: di?
1: Qua. Can.
2: E non serve, vedi?
6: E non serve,
2: puoi eliminarla.
6: Non serve, la puoi eliminare, magari anche a pagamento, non so.
1: No, è gratuita. Vabbè. Però,
2: però magari occupa
0: mi
2: spazio.
0: Mi sono affezionato, scusami, Can Scanner.
6: Ti prende spazio.
2: Ti abbandonerò.
0: No, non si può fare.
5: Va bene, come nei film, che è la prossima canzone, Eros Ramazzotti e Max Pezzali insieme. Questa è un'idea che è nata ai due... nel dietro le quinte, non so se a Sanremo dove fossero, però proprio nata così, cioè della serie perché non facciamo una canzone insieme, e la prima volta, adesso vado a memoria, ma l'hanno presentata live nel concerto di Eros a Copenaghen, comunque una data all'estero del suo tour mondiale e pezzo che comunque funziona anche radiofonicamente e a oggi è tra le 40 canzoni più suonate dalle radio italiane, vedi, top 40 IT, che come è segnato sulla nostra playlist. Ce l'ascoltiamo?
0: Grazie,
2: Sestere.
5: Sì, quello era quando aveva la sinusite ancora. Staccana away. Ti ricordi che era?
2: Andiamo, vai.
7: Ricordo

quest'anno a Natale volevo scappare, non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone con le luci, il presepe, tutte quelle persone con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca come un branco di maiale.

continuo a sognare con la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare, qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, e ragazzi profumati.

0: Del resto
1: proprio in tema
2: la vigilia noi di che andiamo Natale,
1: verso l'estate.
3: Beh, non manca tanto Natale.
2: Non manca tanto, tu ci scherzi, giochi e scherzi.
3: Perché dal giorno dopo di Natale si inizia a fare il countdown.
2: Sì.
1: Sapete, sapete cosa manca davvero pochissimo? A noi che ce ne andiamo.
3: E questo è vero, perché sono le 10:03 minuti, è tardissimo.
1: Siamo già in ritardo.
3: Ciao ragazzi.
1: Rai Radio tutta italiana, ci vediamo domani.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao belli.
4: La mattina italiana.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare. Ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è mai.

adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

0: d'amore, per un po' d'amore. Per un po' d'amore, per un...
1: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio...

0: vieni con noi. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1 anno in 1 ora e oggi ci interessiamo del 2000, quindi nuovo millennio. Il 25 luluglio un Concorde dell'Air France si schianta poco dopo il decollo a Parigi, uccidendo le 109 persone a bordo e 5 che si trovavano a terra. Un solo sopravvissuto. Il 3 agosto George Bush accetta la nomination presidenziale repubblicana alla convention di Filadelfia. Il 19 di agosto del 2000, Papa Giovanni Paolo II, in occasione del giubileo del 2000, incontra a Tor Vergata circa 1 milione di giovani per una veglia di preghiera. Il giorno successivo il pontefice celebra una santa messa nello stesso luogo, sempre davanti a circa 1 milione di persone. 14 dicembre viene pubblicata la legge 376 che punisce il doping. La pena prevista è la reclusione da 3 mesi a 3 anni e il pagamento di un'ingente multa. Nel mirino non solo gli atleti, ma anche medici e allenatori. I film più visti del 2000: Il Gladiatore, Chiedimi se sono felice, Erin Brockovich, Forte come la verità, Autumn in New York, Billy Elliot e L'ultimo bacio. Paolo Fraiese, giornalista televisivo, ci lasciava il 9 di giugno e il 29 giugno moriva il grandissimo Vittorio Gassman. Il Sanremo del 2000 lo vinceva la piccola orchestra Avion Travel, a sorpresa, con Sentimento. Al secondo posto Irene Grandi, La tua ragazza sempre, e al terzo posto Gianni Morandi con Innamorato. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana, e adesso 60 minuti dedicati ai successi del 2000.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. Rai Radio Tutta

aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé. Come me vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni, che sia simpatico ai tuoi genitori,

porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non stiamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne, di

dentro il respiro. Quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

0: Piero Fili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. Alessandro Britti, per tutti noto come Alex, nasce il 23 agosto del 1968 a Roma. Fonda il suo primo gruppo all'età di 17 anni, quando comincia ad esibirsi in alcuni locali romani. Negli anni seguenti riesce a collaborare con artisti come Billy Preston, Buddy Miles, Louisiana Red e addirittura Rosa King. Il suo primo disco, intitolato Alex Britti, risale al 1992, ma l'album passa sotto silenzio. Alex comunque partecipa ai concerti del 1 maggio del 94 e del 95 e nel frattempo realizza le colonne sonore dei film Uomini senza donne e Stressati, entrambi di Gianmarco Tognazzi. Nel 1997 la Universal Music lo mette sotto contratto, rilasciando il singolo Quello che voglio. Il successo in Italia arriva comunque nel 1998 grazie al singolo Solo una volta o tutta la vita, con oltre 70.000 copie vendute. In autunno quindi il musicista romano dà alle stampe il suo secondo disco, intitolato IT.pop. Venderà oltre 300.000 copie. Nel 1999 sale sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo, proponendo il brano Oggi sono io, che gli permette di trionfare nella categoria delle nuove proposte. Il brano viene reinterpretato 2 anni più tardi da Mina, che lo pubblica come singolo per poi inserirlo nella raccolta Platinum Collection 2. Il suo successo prosegue e lo spinge a pubblicare il suo terzo disco, La Vasca del 2000. Tornato a Sanremo nel 2001 con la canzone Sono contento, con la quale si classifica in 7ª posizione, ritenta la sorte al Festival del 2003. Il brano 7000 caffè arriva secondo, seguono la pubblicazione degli album 3 con i singoli Lo zingaro felice e La vita sognata e Festa e Prendere o lasciare. Nel 2006 propone al Festival di Sanremo Solo con te, con la quale giunge terzo nella categoria uomini e torna al successo con il duetto Notte di mezza estate, cantato con Edoardo Bennato. Dopo aver inciso i singoli Milano e L'isola che non c'è, cover della canzone di Edoardo Bennato, collabora con Claudio Baglioni per il disc QPGA. Il 25 settembre del 2009 pubblica il singolo Piove, che anticipa l'uscita del disco 23. Dopo aver scritto il brano Immaturi, colonna sonora del film omonimo di Paolo Genovese, nel 2012 dà vita al progetto Mo Better Blues, una serie di 4 concerti strumentali in cui suona al fianco di Marco Guidolotti, clarinetto e sax baritono, Daniele Sorrentino, basso elettrico e contrabbasso, Roberto Pistolesi, batteria, Giuliano O. Mazzariello, pianoforte, e il suo amico Stefano Di Battista, sax alto.
1: C'era la luna, c'erano le stelle,

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note,

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio tutta italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio. Tempo più stabile, ma comunque ancora incerto. Al nord, nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud, nubi via via più diffuse, ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria, e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia, cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI Pubblica Utilità per RAI Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

se lo chiedi mai, io sì. Non guardarmi, rispondimi. E quanti cambiamenti e mutazioni

Mi spiace mio caro intelletto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici

Usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te. Ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo e il culo è più giù.

0: letto, vattene a letto e dormici su.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai,

Ore 14, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo di

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, radio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo

siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia.

0: al centro dell'attenzione e intrattenere. Prendendo mani alzate quando interrogo, quando capita che si muovono sento uno stimolo.
1: Siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua

RAI, Radio Tutta Italiana.

pensando che mi spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le galene a due gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi.

Guardavo lei con un girasole in mano, con le cuffiette che ascoltava Celentano. Masticava sempre quel sapore amaro di un passato complicato, e mi sono innamorato. Ma che sfigato, abbiamo sbagliato

0: ma sono matta.
1: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

0: seriamente.
1: Perché mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio Tutta Italiana. Quando si vuole criticare o addirittura deridere la musica italiana, si fa riferimento per lo più alla passione per le melodie e i testi sdolcinati, di solito conditi con la rima amore-cuore. D'altronde, il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al nostro pubblico. Esistono, nella nostra tradizione, delle canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana abbiamo cercato di selezionare, in una compilation di 30 minuti, le più belle dagli anni 60 fino ad oggi, alle 10, alle 16 e alle 23, perché cantare è d'amore.

0: italiana. La nostra musica, le nostre emozioni. Meteo Radio. Nel corso della serata diminuiscono considerevolmente le piogge su gran parte del territorio. La nuvolosità tende a diradarsi, ma il miglioramento al centro-sud sarà solo temporaneo. Domani al nord deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla serata. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, in estensione pomeridiana a Puglia e Basilicata. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana grazie al maggiore soleggiamento della giornata. In diminuzione al centro-sud. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare. Teri e oggi.
1: Teri e oggi.
2: Buon pomeriggio e benvenuti a Teri e oggi. Qui al microfono c'è Giulia Teri, sono felicissima di ritrovarvi in questo giovedì 7 maggio. Sono le 16.33, la nostra diretta parte proprio adesso e tra poco partirà anche il nostro weekend. È proprio lì, ad un passo, solo che la stanchezza inizia a farsi sentire nonostante sia giovedì e nonostante diciamo sempre sia il giorno preferito da tutti noi. Però io sono qui anche per questo, per darvi la carica giusta e traghettarvi verso le 18 con il sorriso. RAI Radio Tutta Italiana oggi si trasforma davvero in un salotto pieno di sorprese. Prima di tutto sarà un vero viaggio, perché scopriremo come resettare lo stress con la tecnica del sogno ad occhi aperti. Ricordatevi che questa frase, che non è una metafora o comunque non è un qualcosa per farvi immaginare che siete già in vacanza, no, sarà davvero un sogno ad occhi aperti. Poi vi porterò in un borgo che sembra davvero scolpito direttamente nelle nuvole e capiremo perché i pinguini si regalano sassi per amore. Parleremo anche di un trucco infallibile per rinfrescare casa e, come promesso, parliamo sempre di musica, approfondiremo l'affascinante effetto Mozart. Insomma, vi ho dato tutte delle chicche, non ci avete capito niente, manco io, però state lì perché la nostra dose quotidiana di notizie, anche inutili dal mondo, stanno per arrivare. Intanto c'è Saif con Tu mi piaci. Tu mi piaci tanto.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

quanto questa canzone ci ricorda l'estate. Irama con Arrogante qui su Rai Radio Tutta Italiana. 16:45, ancora buon pomeriggio da Giulia Teri. Questo è un giovedì molto particolare, il classico giorno di mezzo. No, in realtà è il mercoledì, però sapete benissimo che all'interno di Teri Oggi per tutta la settimana ci sono tantissimi appuntamenti. Poi questa settimana veramente forse anche un po' troppi, tra il Vinitaly nella puntata speciale martedì, lunedì Fatti Sentire, mercoledì Fatti Sentire, oggi siamo solo noi, io parlo e voi mi ascoltate, e così abbiamo la possibilità un po' di coccolarci o magari di chiacchierare. Anzi, vi invito a scrivere al 334-604-5640, raccontatemi cosa farete in questo weekend, anche perché il clima, per fortuna, piano piano sta migliorando in tutta Italia. Prima di iniziare la puntata di Teri Oggi ascoltavo il meteo e devo essere sincera, quasi in tutta Italia, vabbè, tralasciando il meridione dove c'è il sole anche a gennaio, però quasi in tutta Italia sarà veramente un weekend particolarmente bello, quindi io sono sicura che sarà per voi uno, probabilmente, o il primo o uno dei primi weekend trascorsi al mare, per prendere un po' di tintarella, per farsi baciare dal sole, per fare il pieno di vitamina D. E tra poco parleremo anche di benessere, però desidero condividere con voi i vostri programmi, quindi 334-604-5640. Io ho WhatsApp aperto proprio davanti gli occhi, aspetto i vostri messaggi. Intanto c'è Annalisa con Bellissima.

grande classico della musica italiana, chissà quante volte l'abbiamo cantato e magari dedicato al nostro uomo, al nostro compagno, al nostro amico, bello e impossibile. 17.02 in questo istante, ancora ben trovati in diretta qui con me, Giulia Teri, fino alle 18 in vostra compagnia. Come anticipato, partiamo subito dalla prima rubrica e parliamo subito di benessere, anche perché a quest'ora ce n'è veramente tanto, tanto, tanto bisogno. Allora, vi parlo di una frase che avrete sicuramente sentito tutti, ma magari non in un contesto di benessere spiegato così come lo sto spiegando io, ma in generale nella vita come speranza o come riattivazione un po' dei desideri. Sognare ad occhi aperti. Beh, spesso ce lo dicono, no? Che però aggiungono anche che sognare ad occhi aperti è una perdita di tempo. Invece no, perché la psicologia moderna dice l'esatto contrario. Esiste il daydreaming, è un daydreaming strategico, perché basta prendersi 10 minuti di pausa totale in cui lasciamo che la mente vaghi liberamente su colline, montagne, mare, luna, sole, prato, ovunque, senza però un preciso scopo. Non è pigrizia, non è voglia di non far nulla, anzi è solo un reset neurale. Quando stacchiamo praticamente la spina e immaginiamo situazioni piacevoli oppure viaggi futuri, il nostro cervello cosa fa? Attiva la default mode network, che significa una rete che favorisce la creatività e favorisce anche la risoluzione dei problemi. Ve lo spiego in parole povere, come se il cervello mettesse in ordine un po' i file mentre noi siamo altrove, mentre noi stiamo pensando magari alla vicina di casa, ai nostri cagnolini o al sole o alla bella giornata o magari all'aperitivo che

concentrare, più si perde il focus. Quindi il mio consiglio è: guardate fuori dalla finestra, anche solo per 5 minuti, e lasciare che la mente vada dove vuole, senza distrazioni con il cellulare, ovviamente, senza TV accesa, anche senza musica. Beh, la musica lo sappiamo, quella possiamo tenerla sempre di contorno come colonna sonora della nostra giornata e della nostra vita. Però quando vi consiglio il benessere, secondo me ogni tanto qualche minuto di silenzio può davvero fare bene. Sono sicura, sono certa, cioè lo dice la scienza, che tornerete al lavoro molto più lucidi e meno stressati. Vogliamo provare? 334 604 5640.

Facciamo a metà Eugenio in via di gioia qui su Rai Radio tutta italiana. Ancora buon pomeriggio, buon giovedì, sono le 17:16 in questo istante. Oh, l'orologio mi frega sempre, quando sto per dare l'ora mi cambia il minuto, becco sempre tra il 58esimo e il 59esimo secondo e poi, per essere precisa, puntuale, bacchettona come sono, allora vi voglio dare l'aggiornamento corretto. Parliamo adesso di curiosità, una curiosità che arriva direttamente dalla savana africana e che riguarda i famosi giganti gentili della natura. Beh, gentili si fa un po' fatica a credergli, ma davvero nell'animo la gentilezza ce l'hanno, è solo che sono così grandi che fanno ovviamente paura. Sto parlando degli elefanti. Sapevate che questi animali non comunicano solo con i loro ovviamente potenti barriti, un po' come il suono vocale che hanno tutti gli animali per comunicare tra di loro, ma usano anche i piedi per ascoltare. Ascoltare ovviamente tra virgolette. Adesso vi spiego perché. Intanto è una scoperta scientifica, secondo me, straordinaria. E gli elefanti, per questa scoperta scientifica, sono in grado di percepire delle vibrazioni a bassissima frequenza, chiamati infrasuoni, che viaggiano attraverso il terreno per chilometri. Infatti, quando un elefante lontano, no, calpesta il suolo oppure lancia un richiamo profondo, queste vibrazioni corrono sotto la terra, si propagano proprio nella terra, e gli altri elefanti avvertono queste onde attraverso proprio i cuscinetti sensibili che hanno sotto le zampe. Nonostante la mole gigantesca della loro fisicità, la pesantezza, hanno dei cuscinetti sotto le zampe proprio molto molto molto sensibili, e attraverso la punta della proboscide, altra parte sensibile, riescono a captare questi rumori, come appoggiandola direttamente. Aiuta ad unire tutte queste frequenze. È come se avessero, giusto per fare un esempio, un sismografo interno che coglie tutte le vibrazioni. In questo modo riescono a sapere intanto se c'è un pericolo in arrivo, cosa molto importante, oppure riescono a sapere se sta per scoppiare un temporale lontano, oppure ancora se un altro branco sta cercando di mettersi in contatto con loro. Questo è un sistema di comunicazione sotterraneo, che non arriva tramite il suono, tramite onde sonore, ma sotterraneo, che permette proprio a loro di rimanere coordinati anche a distanze enormi, perché lo si sa, no? Il deserto, la savana, le foreste sono gigantesche. Che dire, la natura non finisce mai di stupirci. Chi l'avrebbe mai detto che per gli elefanti il suolo potesse essere una sorta di telefono cellulare per comunicare tra di loro?

0: Ragazze.
1: Tutte le ragazze vogliono una storia d'amore. 17 e 28, Nicolò Filippucci qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono anch'io, fino alle 18 staremo insieme per raccontarci un po' di storie anche inutili dal mondo, ma come vi accennavo durante la sigla, a parte essere qui a leggere i vostri messaggi al 334-604-5640, perché tra poco condivideremo anche i vostri momenti, i vostri preparativi per questo weekend, proprio perché sta per arrivare uno dei primi weekend più caldi della stagione, perché almeno nel Lazio, mettiamola così, veniamo da 2-3 giorni di pioggia, quindi non vedevamo l'ora che potesse esserci come oggi una bella giornata di sole. Ma ho sentito il meteo prima di iniziare la diretta e devo dire che su tutta Italia già si sta un po' formando questa ventata di calore, e il mio consiglio immediatamente va a come rinfrescare l'aria in casa. Però un trucchetto, un piccolo trucchetto pratico, un po' vecchia scuola sicuramente, che rispetta l'ambiente, quindi questo è importante. Allora, come si fa intanto a rinfrescare l'aria, perché non dura tantissimo ma può essere un buon cuscinetto quando arriviamo a casa, senza accendere subito il condizionatore, o meglio lo accenderemo sicuramente dopo. Se sentite, quando appunto rientrate in casa, che l'ambiente è pesante, anche perché è stata chiusa, le finestre hanno raccolto tutto il calore, non c'è un riciclo d'aria, quindi aprire le finestre in quel momento può far entrare ancora più calore. Quindi se sentite quest'aria un po' pesante, provate questo metodo. Allora, prendete delle bottiglie di plastica, riempitele d'acqua e sale, tra poco vi spiego perché il sale, e mettetele in freezer, perché devono diventare ghiaccio, proprio tutta la bottiglia deve essere ghiacciata, quindi almeno questo lavoretto fatelo il giorno prima, la notte prima, comunque un paio di giorni prima. Perché vi dicevo acqua e sale? Perché il sale fa scendere la temperatura del ghiaccio più del normale e noi abbiamo bisogno di freschezza, quindi grazie al sale avremo una temperatura al di sotto ancora della classica temperatura del ghiaccio. Poi posizionate le bottiglie ghiacciate davanti a un ventilatore acceso. L'aria che passa attraverso le bottiglie ghiacciate si raffredderà istantaneamente, creando così una brezza piacevole e anche molto meno secca di quella del condizionatore. È un trucco semplicissimo e tra l'altro è anche un trucco economico e perfetto soprattutto per le prime giornate di caldo e soprattutto per le 17:30, esattamente a quest'ora quando rientriamo un po' tutti a casa e soffriamo l'afa. Quindi un piccolo segreto con ingredienti alla fine domestici, acqua e sale è veramente poca roba, quindi molto facile, ma rinfrescheremo il nostro pomeriggio, soprattutto lo faremo in maniera intelligente.

0: voci tanto diverse tra di loro quanto compatibili, quella di Angoon insieme a Piero Pelù con Amore Immaginato qui su Rai Radio Tutta Italiana. 17:44 continua la nostra diretta, anche se vi devo dare una brutta notizia, sta anche per finire, però come più promesso vi avevo accennato che avremmo parlato di musica, ma non la storia della musica, il classico racconto di una delle canzoni più belle e famose della discografia e del cantautore italiano, no, ma parleremo di un celebre effetto che si chiama effetto Mozart. Tutto nasce intanto da uno studio degli anni 90 che suggeriva come l'ascolto della sonata in re maggiore per due pianoforti di Mozart potesse aumentare temporaneamente le capacità di ragionamento spazio-temporale. Cosa vuol dire? Ve lo spiego in parole povere e soprattutto vi spiego perché proprio Mozart, perché la teoria è che la sua musica, la musica di questo genio, abbia una struttura matematica estremamente regolare ma complessa nello stesso tempo e entra in risonanza con i nostri schemi neurali. Pensate un po' dove arrivava la preparazione e anche la genialità di quest'uomo, di questo musicista. Certo, ascoltare la musica di Mozart, ci tengo a precisarlo, non ci rende assolutamente geni da un momento all'altro, però sia chiaro che induce ad uno stato di rilassamento vigile, così dice la scienza, che aiuta proprio la concentrazione. Che dire, noi su Rai Radio Tutta Italiana lo sappiamo proprio bene che la musica non è solo svago, anzi è una medicina tutti i pomeriggi per l'anima e soprattutto una palestra per la mente, sia quella un po' ritmata che ci induce al movimento e ci porta allegria, sia quella un po' più romantica, così ci porta a pensare all'uomo o alla donna dei nostri sogni, o magari all'uomo o alla donna che abbiamo già come nostro compagno e barra compagna. Quindi lasciatevi cullare adesso dalle note giuste, il vostro cervello ringrazierà. Ascoltare buona musica fa sempre bene e noi lo facciamo con Marco Mengoni e la sua Due Vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: Beh, anche questo può essere uno strano modo per dire ti amo ad una persona importante, tradire, fare, il tempo durerà, dimmi anzi che tra me e te durerà. E Giorgia qui su Rai Radio Tutta Italiana che chiude ufficialmente questa puntata di giovedì 7 dove siamo? A maggio? Esatto, 7 maggio. Scusate, ma con questo clima un po' altalenante ho fatto un po' fatica. L'altro giorno tramite WhatsApp scherzavo con un mio amico la mattina, sì, credo sia stata la mattina del lunedì o del martedì, che mi ha scritto: ma mi sa che vado a raccogliere la legna, accendiamo il camino, perché qui non se ne parla d'estate, ma piove a dirotto. Scherzi a parte, il clima si sta assolutamente sistemando, si sta preparando a diventare estivo come piace a noi, e motivo per cui io domani vi chiederò e vi leggerò anche su WhatsApp per quanto riguarda questo meraviglioso weekend. Come lo trascorrerete? 334-604-5640. Ovviamente potete usare questo numero sempre anche per gli altri programmi, perché proprio è il numero ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana. Teri oggi finisce qui, ci risentiamo domani puntuali alle 16.30, ci augureremo buon weekend, parleremo ovviamente di tante cose, soprattutto quelle inutili dal mondo. Da Giulia Teri è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

suo uomo, magari l'avrò già dimenticata, magari, ma se potessi ragionarci sopra.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Oggi a Profili ospitiamo Diodato. Antonio Diodato, nato il 30 agosto del 1981. Discograficamente nasce nel 2013 con il suo primo album di inediti E forse sono pazzo e la sua rivisitazione del brano Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André, che entra a far parte della colonna sonora del film di Daniele Lucchetti Anni felici, presentato anche al Festival del Cinema di Toronto. Nel febbraio del 2014 Diodato partecipa al suo primo Sanremo nella categoria Nuove proposte con Babilonia, qualificando al secondo posto. A maggio è ospite del concerto del primo maggio di Taranto, di cui diventa poi direttore artistico insieme a Roy Paci e a Michele Riondino due anni dopo. Dopo un'estate di concerti, nel settembre 2014 vince il premio De André per la sua versione di Amore che vieni, amore che vai. Nel 2016 esce il suo secondo album Cosa siamo diventati, anticipato dal singolo Mi si scioglie in bocca. A novembre una nuova canzone Cretino che sei, brano che segna una svolta nella carriera dell'artista. Nel 2018 assieme a Roy Paci partecipa al secondo Sanremo con Adesso, che riceve elogi da critica e pubblico. 2019 febbraio torna a Sanremo, un ospite di Gaemon con cui rielabora Rose Viola. Nel 2019 escono anche Il commerciante, Non ti amo più e Che vita meravigliosa, che entra a far parte di un'altra colonna sonora, quella del film La Dea Fortuna di Ospetek, candidata al David di Donatello come miglior canzone originale. Diodato nel 2020 vince il Festival di Sanremo con Fai rumore. Oltre a vincere Sanremo fa incetta di tutti i premi legati al festival, quello della critica, Mia Martini, quello delle radio e quello del web. Il 14 febbraio 2020 esce il quarto album, proprio Che vita meravigliosa. Fai rumore è disco di platino e pensate, raggiunge 42 milioni e mezzo di visualizzazioni. 16 maggio Diodato rappresenta l'Italia al European Shine Light, esibendosi all'Arena di Verona con la sua Fai rumore, una versione inedita arrangiata per l'occasione. Il 22 maggio esce Un'altra estate, l'inedito che è stato scritto proprio nei mesi di chiusura durante il Covid. Siamo al 12 settembre dello stesso anno, apre la cerimonia di chiusura della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica ed insieme a Rodrigo D'Erasmo canta proprio Adesso. L'8 novembre trionfa agli MTV Europe Music Awards come Best Italian Act. Il 20 novembre esce il singolo Fino a farci scomparire, contenuto come Fai rumore e Che vita meravigliosa nel quarto album di inediti intitolato proprio Che vita meravigliosa. Marzo 2021 torna a Sanremo come ospite ed esegue Fai rumore in un medley insieme alle sue canzoni più fortunate. 10 maggio 2022 ospite della prima semifinale dell'Eurovision Song Contest al Palo Olimpico di Torino, interpretando davanti al pubblico Fai rumore, che non aveva potuto cantare durante l'edizione 2020 per ovviamente il Covid. 2023 viene pubblicato il quarto album Così speciale, promosso da tournée europea svoltasi nel medesimo anno. Siamo al 2023 novembre, data 17, viene pubblicata La mia terra, canzone originale creata per il film Palazzina Laff, diretta da Michele Riondino. Il brano premiato con il Ciak d'Oro per la migliore canzone originale nel 2023. Siamo a febbraio del 2024, prende parte a Sanremo con Ti muovi e arriva tredicesimo nella serata conclusiva. Il 28 giugno esce un nuovo inedito, Molto rumore, ancora successi, ancora emozioni quelle che Diodato ci regalerà, ma intanto ascoltiamo alcune delle sue più famose canzoni. Profili torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.
2: Diodato di Diodato, Babilonia, dirige l'orchestra il maestro Rodrigo D'Erasmo, canta e apre la finale delle nuove proposte di quest'anno, Diodato.

Alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Nel corso della serata diminuiscono considerevolmente le piogge su gran parte del territorio. La nuvolosità tende a diradarsi, ma il miglioramento al centro-sud sarà solo temporaneo. Domani al nord deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla serata. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, in estensione pomeridiana a Puglia e Basilicata. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale, con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana grazie al maggiore soleggiamento della giornata, in diminuzione al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 3.

0: Top Week numero 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 1977, Umberto Tozzi, Ti amo.

0: 2014, Fedez e Francesca Michielin, magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovrai.

Sono un uomo. Sono l'uomo più semplice che c'è. Sono l'uomo giusto per

avere quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le ore in macchina.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Come vorrei, come vorrei.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 8 maggio. Oggi al nord avremo un deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla sera. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, poi in estensione dal pomeriggio anche su Basilicata e Puglia. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana grazie al maggiore soleggiamento e in diminuzione al centro-sud. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente un anno in un'ora e oggi ci interessiamo del 2000, quindi nuovo millennio. Il 25 luglio un Concorde dell'Air France si schianta poco dopo il decollo a Parigi, uccidendo le 109 persone a bordo e 5 che si trovavano a terra. Un solo sopravvissuto. Il 3 agosto George Bush accetta la nomination presidenziale repubblicana alla convention di Philadelphia. Il 19 di agosto del 2000, Papa Giovanni Paolo II, in occasione del giubileo del 2000, incontra Tor Vergata circa 1 milione di giovani per una veglia di preghiera. Il giorno successivo il pontefice celebra una santa messa nello stesso luogo, sempre davanti a circa 1 milione di persone. 14 dicembre viene pubblicata la legge 376 che punisce il doping. La pena prevista è la reclusione da 3 mesi a 3 anni e il pagamento di un'ingente multa. Nel mirino non solo gli atleti, ma anche medici e allenatori. I film più visti del 2000: Il Gladiatore, Chiedimi se sono felice, Erin Brockovich, Forte come la verità, Autumn in New York, Billy Elliot e L'ultimo bacio. Paolo Fraiese, giornalista televisivo, ci lasciava il 9 di giugno e il 29 giugno moriva il grandissimo Vittorio Gassman. Il Sanremo del 2000 lo vinceva la piccola orchestra Avion Travel, a sorpresa, con Sentimento. Al secondo posto Irene Grandi, La tua ragazza sempre, e al terzo posto Gianni Morandi con Innamorato. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana, e adesso 60 minuti dedicati ai successi del 2000.

luce, un riparo, una guida. Ecco che si ritrovano sempre

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.